Radio 607080 by Studio Più.

when it's real, I keep.

60-70-80, una canzone più bella dell'altra. La radio degli anni più belli.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: C'era una volta Hit Parade e c'era una volta anche il 1968, questo anno di cui tanto si è parlato anche recentemente. E il 1968 vide il grande successo di un'artista veneziana. E siamo nella classifica italiana della metà di maggio di quell'anno, una classifica che aveva ancora i Beatles al suo interno, alla posizione numero 9 con Lady Madonna, quindi c'era Gianni Morandi di Chimera, Adamo con Affida una lacrima al vento, Come un ragazzo, una bella canzone di Sylvie Vartan, la ballata di Bonnie and Clyde, quindi Il volto della vita di Caterina Caselli, un fortunatissimo Enzo Iannacci di Vengo anch'io. No, questa è un po' la situazione. Lascio in sospeso le ultime due, che sono la seconda e la prima delle posizioni di questa Hit Parade, perché le andremo ad ascoltare. La prima che ascoltiamo è la canzone Regina di quell'anno, è una canzone che doveva essere affidata in un primo momento a Caterina Caselli, che la rifiutò, poi venne affidata a proposta ai Rocks, che la rifiutarono, la proposero a Little Tony e la rifiutò. Insomma, il brano ha avuto una genesi davvero un po' controversa. Poi venne registrata una versione da una riluttante Patti Pravo insieme ai cori dei 4+4 di Nora Orlandi e orchestrata dal maestro Ruggero Cini. Venne incisa, venne messa in circolazione e fu subito un botto. Fu un grande successo, vinse addirittura la Gondola d'Oro alla Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia. Poi arrivarono cover su cover, quindi a volte i grandi successi hanno una genesi un po' contrastata. Ebbene, non ce l'andiamo ad ascoltare perché arricchisce il nostro spazio musicale dedicato alle parade del passato.

e se la ballavano pure questa, la bambola di Patty Pravo, altro che, veramente un successo fenomenale, come lo è stato grande all'epoca, contemporaneamente, ovviamente anche in classifica alla posizione numero 2, questo pezzo di un cantante soul americano bravissimo che andiamo a sentire con Give Me a Little Sign.

0: Give a Little Sign, Brenton Wood, un grande piacere ritrovarlo qui e una sfida voglio lanciare a Graziano Fanelli, nostro magico mixatore, mixatore di casa nostra, di fare una bella sequenza mix di un quarto d'ora di pezzi degli anni 60. Graziano, mettiti al lavoro, se vuoi qualche consiglio te lo posso anche dare. Chiudiamo qui l'appuntamento con la Hit Parade dedicata al 1968, noi ci vediamo appuntamento tra un'ora circa, mi raccomando puntuali per un'altra decade, a tra poco.
1: Once upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
2: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che

0: Once upon a time
1: c'era una volta
0: hit parade.
2: Le classifiche del passato. In questi giorni, qualche anno fa, c'era una volta hit parade.
3: Eccoci ancora qui nel 1978, tocchiamo di nuovo gli anni 70, signore e signori all'ascolto di Radio 60 70 80, questo è l'appuntamento con le parade del passato. Arriviamo alla metà del mese di maggio di quell'anno e siamo in piena epoca disco e, come dire, sotto l'influenza di questo genere arrivano film come La febbre del sabato sera, tornano alla ribalta i Bee Gees e cominciano a conquistare il mondo, no? E infatti al vertice della nostra parade in quel momento c'erano proprio loro, ma diremo poi qualcos'altro in seguito. Mi interessa invece darvi qualche notizia riguardante la canzone che era la posizione numero 2 di una classifica che aveva dentro personaggi come Riccardo Cocciante, A mano, quindi i Voyage di Lady America, Angelo Branduardi con La pulce d'acqua, Rino Gaetano con Gianna, anche Elisabetta Viviani con Ai, di Un'emozione da poco di Anna Oxa, Sotto il segno dei pesci di Antonello Venditti, Alla sorrente i figli delle stelle. Quindi tutte canzoni che diventeranno poi dei classici del repertorio di ciascuno di questi e comunque e qualcuna anche delle cose indimenticabili, perché ancora oggi si ascoltano molto molto volentieri. E da questa siffatta classifica emerge questa canzone che andremo ad ascoltare subito e che fa parte del repertorio autorale di Ivano Fossati, che lascia i Delirium nel 75 e poi comincia una carriera insieme a Oscar Prudente realizzando pezzi davvero importanti, e uno è senz'altro quello che andremo ad ascoltare, che in un primo momento era stato pensato per Loredana Bertè, reduce dal grande successo di Sei bellissima, ma lei lo rifiutò non ritenendolo adatto. Allora arrivò a Patti Pravo e lei ne fece un pezzo colossale e noi ce lo ascoltiamo immediatamente. Pensiero stupendo.
0: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: nasce un poco strisciando.
1: Ci ha provato qualcuno a fare la cover di questa canzone, pochi per la verità, ma non c'è niente da fare. Questo è un pezzo che calza come un paio di leggings sul corpo e sulla voce di Patty Pravo, che poi diventerà un classico della nostra canzone e che ricordiamo sempre così volentieri e con immenso piacere abbiamo ritrovato all'interno della nostra hit parade alla posizione numero 2, mentre la numero 1 non c'è bisogno nemmeno di presentazioni. Li ascoltiamo immediatamente, quei ragazzi dell'isola di Man che hanno conquistato il mondo.

0: E così si chiude l'appuntamento con la classifica del passato dedicato al 1978. Ricordo, eravamo intorno alla metà del mese di maggio. Appuntamento tra un'ora circa, sempre qui su questi canali di Radio 60 70 80. Ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno Iran, alla Casa Bianca si aspetta una risposta definitiva di Teheran entro 48 ore sul memorandum d'intesa per la fine delle ostilità, lo riferisce Axios. Ottimismo ieri da Trump, che in precedenza aveva detto: se l'Iran accetta lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti, in caso contrario bombardamenti mai così intensi. Cauta finora la reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. Delitto di Garlasco ieri, Andrea Sempio in procura a Pavia per quasi 4 ore si è avvalso della facoltà di non rispondere. I PM gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui nell'aprile del 2025 avrebbe ammesso di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi e di aver provato un approccio rifiutato dalla 26enne. Il cinema italiano ha vissuto la sua notte degli Oscar. Nel gala di ieri sera in diretta su Rai 1 sono stati assegnati Davide Di Donatello, trionfatore di questa 71esima edizione, Le città di pianura di Francesco Sossai, che porta a casa le statuette più significative. Ed è tutto, a più tardi.
3: Stavolta niente calcio o champagne, d'altra parte in Baviera si beve birra. I 9 gol del Parco dei Principi, il 5-4 dei Galletti, restano scritti nella storia. Il Paris Saint-Germain stappa comunque la bottiglia più preziosa, perché per il secondo anno di fila da campione in carica vola in finale di Champions, dove l'aspetta l'Arsenal. All'Allianz di Monaco pronti via, Dembélé scrive 1-0, il Bayern prova ad arrampicarsi, la salita però è di quelle erte da Tour de France. Harry Kane, che trova il pari solo nel recupero, non è informato di lusso, per la verità nessuno vestito di biancorosso. Basta pensare che il migliore è il portierone Neuer, provvidenziale nel frenare le stelle di Luis Enrique. Da Kvaratskhelia in giù, l'ex napoletano innesca il gol del vantaggio, inventa e copre, in una parola, imprendibile. Una vittoria di testa serviva a difendere l'orgoglio di Marquinhos, una quindicina d'anni or sono di passaggio alla Roma. Appuntamento il 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest per tentare bis e illuminare ancora la Torre Eiffel, Gunners permettendo. Da Gianni De Gaetano, buona giornata.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Si torna velocemente negli anni 80 e precisamente nel 1988 su questo canale che dei 30 anni del 60, 70, 80 ha fatto la sua ragione di esistere e naturalmente a DJ attempati sono quelli più adatti per raccontarvi quello che è successo in quel tempo. Alla posizione numero 1 Luca Barbarossa, L'amore rubato, Tullio De Piscopo alla numero 2 con Andamento lento e al terzo 8 Wonder con I'm Not Scared ed è la canzone che andiamo subito ad ascoltare.
4: C'era una volta Hit Parade.

8 Wonder, la band che ha lanciato Patsy Kensit, una front girl davvero straordinaria, una ragazza bellissima, che aveva anche il fratello della band tra l'altro, e che intraprese poi anche una carriera di attrice. In Italia si cimentò anche insieme a Eros Ramazzotti, ricordiamoci, siamo nel 1988, e in quella hit parade che era piena di pezzi internazionali, basta citare Belinda Carlisle, Mandy Smith, Cash Patti, Prince, Africa Bambata, Paul McCartney, Rick Astley, 8 Wonder, ecco anche loro alla posizione numero 3. Quindi una bella hit parade che aveva all'interno anche tre canzoni che arrivavano dalla Francia, e una di queste ha letteralmente conquistato tutto il mondo e il popolo della discoteca soprattutto. Sentite qua.

0: Tacos de Gasson, grande successo anche nella nostra hit parade. Si chiude qui il sipario sul 1988. Rimanete sintonizzati perché tra un'ora torneremo qui puntuali.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si sono conclusi ieri gli interrogatori nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Gerlasco. Sempio in procura a Pavia per quasi 4 ore si è avvalso della facoltà di non rispondere. I PM gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui avrebbe ammesso di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi. Ascoltato come persona informata sui fatti anche Marco Poggi, fratello della vittima. Sentiamo Laura Carchidi.
3: Ho visto il video di Chiara e Alberto, così Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, in un'intercettazione mentre era in macchina. Il 38enne avrebbe anche ammesso di aver chiamato Chiara Poggi prima del delitto e di aver tentato un approccio. La ragazza però avrebbe riattaccato il telefono dicendo «non voglio parlare con te», parole che smentiscono la versione fornita anche ieri in sede di interrogatorio dal fratello di Chiara, Marco Poggi, che davanti ai PM avrebbe difeso l'amico ribadendo che lui e sua sorella non avevano mai avuto rapporti. Sempre ieri, quasi in contemporanea, è stato interrogato lo stesso Sempio, che però, come avevano anticipato i suoi avvocati, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il nostro assistito chiederà di rendere l'interrogatorio dopo aver letto e studiato gli atti e aver depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità, hanno spiegato i suoi legali.
2: Tra speranza e cautela saranno decisive le prossime ore per le sorti del conflitto USA-Iran. Secondo quanto riporta Axios, la Casa Bianca si aspetta una risposta definitiva di Teheran entro 48 ore sul memorandum d'intesa in 14 punti proposto per porre fine alle ostilità. Non siamo lontani, ma non c'è ancora un accordo, riferiscono alcuni funzionari. Cauta finora la reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, lo ha ribadito ieri Papa Leone alla vigilia dell'atteso faccia a faccia con il segretario di Stato americano Marco Rubio nel momento di massima tensione nelle relazioni tra Casa Bianca e Vaticano dopo i duri attacchi del presidente Trump al pontefice. Rubio sarà ricevuto da Papa Leone in udienza questa mattina alle 11:30. Voltiamo pagina, al cinema italiano ha vissuto la sua notte degli Oscar. Nel gala di ieri sera, in diretta su Rai 1, sono stati assegnati David di Donatello. Il servizio è di Daniele Ubaldi.
4: Con 8 statuette, Le città di pianura, il film trionfatore della 71esima edizione dei Davide di Donatello, gli Oscar del cinema italiano, che oltre al miglior film premiano per la migliore regia Luca Sossai, e a ribadire il valore di un film radicato nel tessuto locale, assegnano a Sergio Romano la statuetta come miglior attore protagonista. 4 premi a Primavera di Damiano Micheletto, 3 alla Città proibita di Gabriele Mainetti e Le assaggiatrici di Silvio Soldini, che porta a casa anche il David Giovani, assegnato dagli studenti. Aurora Quattrocchi, miglior attrice protagonista per Gioia Mia, film che ha regalato a Margherita Spampinato il David per il miglior esordio alla regia. Tra i non protagonisti premiati Matilda De Angelis per Fuori e Lino Musella per Nonostante. Ma nella serata di gala andata in onda su Rai 1 con la conduzione di Flavio Insinna e Bianca Balti, spazio anche alle celebrazioni. Standing ovation per Vittorio Storaro, a cui Stefania Sandrelli ha consegnato il premio Cinecittà. Davide alla carriera Gianni Amelio, premi speciali a Bruno Bozzetto e Ornella Muti.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Bentrovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Cultura. Dai laboratori della Tufts University negli Stati Uniti arriva lo zucchero del futuro. Si tratta del tagatossio, un dolcificante naturale che ha un sapore molto simile a quello dello zucchero da tavola, ma contiene circa un terzo delle calorie. Per ottenerlo, gli esperti hanno messo a punto un processo di sintesi incentrato su alcuni tipi di muffa che, se opportunamente trattati, consentono la produzione su larga scala. Da questa scoperta potrebbero trarre benefici significativi soprattutto i pazienti affetti da diabete. La ricerca è stata pubblicata di recente su Cell Reports Psycho Science. Un materiale morbido e flessibile di cui si possono cambiare con un solo comando colore e superficie non è fantascienza, bensì l'ultima trovata degli esperti della Stanford University. Mediante l'impiego di tecniche particolarmente sofisticate, gli scienziati hanno infatti ottenuto un prodotto che potrebbe rivoluzionare pressoché tutti i settori della produzione, a partire da quello militare. I dispositivi che incorporano la nuova tecnologia consentirebbero infatti un'aderenza mimetica all'ambiente circostante. Lo studio è comparso su Nature. È tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Cultura.

0: By Studio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Missione a Roma per Marco Rubio, obiettivo del segretario di Stato americano, ricucire i rapporti e rilanciare le relazioni tra USA e Santa Sede dopo i ripetuti attacchi lanciati dal presidente Trump al pontefice. Questa mattina Rubio sarà ricevuto in udienza privata da Papa Leone. Il capo della Casa Bianca però insiste che, gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Domani mattina poi Rubio sarà ricevuto dalla premier Meloni a Palazzo Chigi, incontro che servirà anche in questo caso a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. È attesa nelle prossime ore la risposta dell'Iran sul memorandum d'intesa in 14 punti proposto dagli USA per porre fine al conflitto. Secondo la CNN potrebbe arrivare entro oggi o domani. Trump comunque punta a chiudere prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Non siamo lontani, ma non c'è ancora un accordo, riferiscono funzionari USA. Ieri il presidente americano si era mostrato ottimista. Possibile la firma già la prossima settimana. In precedenza però aveva avvertito: se l'Iran accetterà quanto concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti. In caso contrario, bombardamenti mai così intensi. Cauta finora la reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. Delitto di Gerlasco verso la chiusura della nuova inchiesta della Procura di Pavia. Ieri Andrea Sempio, unico indagato, rimasto davanti ai PM per quasi 4 ore, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui nell'aprile del 2025 avrebbe ammesso, mentre parlava in auto da solo, di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi e di aver provato un approccio rifiutato dalla 26enne prima del delitto. Spiegherà tutto, fanno sapere i suoi legali. Ieri ascoltato come persona informata sui fatti anche Marco Poggi, fratello della vittima, che ha difeso Sempio negando che avesse un'infatuazione per sua sorella. Calcio: si delineerà questa sera la finale di Europa League in calendario il 20 maggio ad Istanbul. Nelle semifinali di ritorno, grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham, con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida, Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo. Entrambe le gare avranno inizio alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora, abbiamo invitato Anna Bettoni che non l'abbiamo mai detto,
3: sono
2: però...
3: la tua partner nel corso di comunicazione.
2: Lei è la parte intelligente del corso, cioè lei e anche Danny sono i due intelligenti del corso. Noi facciamo dei corsi di comunicazione dove insegnano, io poi dopo porto la mia esperienza da ignorante che sono, la nostra esperienza per riuscire a comunicare anche in modo non come si può dire,
3: non verbale,
2: infatti, ma stava bene la parte intelligente, tirato su, non verbale, cioè si può comunicare anche in modo non verbale, anzi è a volte, nella maggior parte dei casi, non parlare e comunicare con i gesti e con le
4: che movimento
2: riesci a esprimere quello che dovrebbe fare Achille. Tu se non parli è meglio, è molto meglio, perché tu sembri anche bello e intelligente, cioè se tu ti metti dietro di noi così, con l'espressione un po' così, sembri bello e anche pensatore, sai, capito? Come il pensatore di Francese lì con la statua.
4: Ma chi è Francese? Chi?
2: C'è una statua in Francia che...
5: Ce l'ho io a casa, ce l'ho.
2: Ce l'hai tu?
5: Mi ha data Davide Senegalese.
2: Davide Senegalese?
4: Il Senegalese.
2: Ma te l'ha data prima o dopo?
5: No. L'ho comprata.
2: Ah, l'hai comprata?
5: Io ho dovuto comprare elefanti.
2: Ah, come elefante?
5: Comprai elefanti, pepute, ippopotamo. Fortuna.
2: Vedi, non ha capito che se non parla è meglio. Invece se parla si incasina da solo. È un macello. L'abbiamo invitato al corso l'altra volta, ma lui ha detto no, c'ho da fare, devo fare il pranzo con i parenti.
4: Ah, ok.
2: E quindi è andato.
3: E quindi lo rinvitiamo.
2: Se vuoi, noi il 10 maggio facciamo.
3: Domenica.
2: Sempre domenica. Questa domenica, no?
4: È la festa della mamma, credo.
2: No, è la festa della mamma, no.
4: È domenica.
3: È la festa della mamma.
2: No, sì. Non lo sappiamo. È la festa della mamma? Ah, quindi puoi venire, Puoi venire.
6: La mamma.
2: No, vabbè. Mamma. Pensa che la mamma una volta Achille gli ha detto quando sarai mamma inizierai a capire tante cose. E lui gli ha detto mamma sono uomo e la mamma allora non capirai un cazzo. Nel senso. Comunque, questo per dire che le donne sono molto più intelligenti di noi. Beh. Vabbè, comunque, a parte questa premessa, il 10 maggio cos'è che facciamo, Anna? Perché io non ho ancora capito.
3: No,
2: scherzo.
3: Non è vero.
2: Allora, perché noi ci prepariamo cose, cioè ci diamo tanti appuntamenti al bar. Diciamoci, al bar, così facciamo la scaletta di quello che diciamo al bar.
3: Ma per far colazione, in realtà.
2: E poi facciamo colazione, poi a che ora facciamo? 9:30? 9, ok, 9, via, ci andiamo. Okay.
3: Domenica 9:13. Sono preparata.
2: Allora, domenica mattina dalle 9 alle 13, se volete partecipare a questo corso di comunicazione verbale e non verbale, tenuto da Danny Filippini, Anna Bettoni e
3: Andrea Catavolo.
2: E l'ignorante Andrea Catavolo, vi aspettiamo dove?
3: Al casale Le Presiglie, che si trova vicino all'uscita dell'autostrada di Sirmione, quindi sì, a San Martino della Battaglia. E vi aspettiamo lì, una bellissima location.
2: Dalle 9 di mattina fino alle 13.
3: Alle ore 13.
2: Una full immersion. Esatto. E quando uscirete fuori e riuscirete anche a districarvi nel traffico con le mani, con la prestigializzazione.
4: Che cosa?
2: È una cosa intelligente.
4: Che termine.
3: Ad ogni modo, comunque, devo dire, e così lo dico, sì, ascoltano tutti, Andrea è bravissimo.
2: No, non è
3: perché
2: vero.
3: Perché porta la sua parte giornalistica, di comunicatore, e
2: sì,
3: effettivamente lo vedete in una versione completamente
2: cretinesca. Allora, il 10 maggio vi aspettiamo, domenica questa vi aspettiamo dalle 9:13, però dovete chiamare se volete partecipare, perché non è che poi vi presentate là magari, che ne so, in 100.000 e non ce la facciamo, non, allora, il numero da chiamare
4: do il mio e poi lo giro a te, Anna.
3: Bravo.
4: Allora, se volete partecipare questa domenica dalle 9 alle 13 con Andrea Catavolo, Danny e Anna Bettoni.
2: Danny Filippini,
4: non
2: e
4: mi ricordavo
2: Anna Bettoni,
4: il cognome.
2: Sono due professionisti con tanto di curriculum, lascia sta.
4: Chiamatemi o mandatemi un WhatsApp, io poi giro tutto ad Anna. 389 83 34 825. mandatemelo anche adesso.
2: L'alternativa al nostro corso è una giornata intera per trovare parcheggio fuori dai centri commerciali, aprire l'ombrello rotto e spingere il carrello per 3 ore. Certo. Quindi non so, fate voi, poi dopo. Certo. Fate voi, decidete voi cosa fa, come trascorrere questa domenica. Dimmi, volevi aggiungere qualche cosa? Hai da fare questa domenica o ti fermi?
5: C'è il pranzo della mamma.
2: Ah, c'è il pranzo della mamma. Io cerco di aiutarlo in qualche modo, però non vedi che uno rifiuta. Lui rifiuta le donne, rifiuta un po' di informazioni, lui si, non so perché, rifiuta in continuazione. Non, qualche offerta gliel'hanno fatta,
4: sì.
2: Qualche cinese si è offerta. Non, va bene, senti, la nostra amica oggi è una, presentala tu perché
3: non la presento
2: perché, perché ascolta lei,
3: non lo so.
2: Questa è la cosa che, questa è una donna,
4: sì.
2: Possiamo dire solo che è una donna, possiamo dire che è una donna che è appassionata, di più che appassionata di cavalli, ne ha fatta poi una professione.
3: Sì, nel senso che ha integrato quindi una professione a 360 gradi, perché ha integrato nell'ultimo periodo anche un lavoro con le persone e lavorando a terra con il cavallo, proprio per andare a aiutare le persone a far emergere le proprie potenzialità, quindi un po' come con l'ipnosi dinamica facciamo in studio io e Danny, diciamo che lei sta intraprendendo questo percorso lavorando con il cavallo.
2: È bella sta cosa, perché da quello che ho capito io, poi lo voglio fare anch'io infatti.
3: Sì, lo sai che ti aspettiamo, sì, appena stai bene.
2: Tu praticamente ti avvicini a un cavallo,
3: sì,
2: a un cavallo, e il cavallo in qualche modo
3: già ti dà una bella sferzata di energia, perché dobbiamo tenere presente che il cavallo ha 10 volte il campo energetico che abbiamo noi esseri umani.
4: Ma davvero?
3: Quindi essendo che poi appunto Alberta
2: chiama, ormai l'abbiamo detto, se ci ascolta vabbè,
3: va bene, e la saluteremo. E praticamente cosa accade? Lei ha questo branco di cavalli che vivono liberi, e quindi già entrando a contatto di questo ambiente tu entri comunque in una bolla energetica molto particolare, e questo aiuta molto il benessere, a migliorare diciamo il benessere della persona. E in modo particolare oggi come oggi, che veramente stiamo vivendo situazioni veramente molto pesanti per tutto quello che sta accadendo nel mondo, quindi non solo nel nostro microcosmo ma anche nel macro. Quindi
2: adesso se parli troppo questa difficile, però Achille si addormenta, quindi non capito?
5: No, l'ho capito.
2: Il macrocosmo, macrocosmo.
5: Microcosmo, macrocosmo.
2: Che cos'è?
5: Qui è greco, macrus,
2: macrus. Macrus!
5: Macrus! Da micro sono nate le micro machine. Macros?
2: Lui è micro, nelle mutande però. Andiamo avanti.
4: Andrea, puoi ricordare se vuole farlo ad Achille che deve stare dietro al cavallo?
2: No, adesso la stiamo buttando in caciara.
4: No.
2: Però è una cosa bellissima che fa, e i cavalli aiutano tantissimo, perché noi, posso dire una cosa un po' seria, noi accusiamo tutto quello, lo stress e quello che succede intorno a noi, il mondo, anche se la guerra non ci appartiene, ma comunque in qualche modo nel nostro cervello c'è un piccolo spazio dove si infilano tutte le cose brutte che, anche se non ci sono, sono vicine a noi, però le assorbiamo e in qualche modo le posizioniamo in una zona del cervello, quindi una, due, tre, quindi siamo pieni di energie negative, e in qualche modo vanno tirate fuori, soprattutto per uno che non fa l'amore da 8 anni, vanno tirate fuori. Quindi il cavallo in questo caso, correggimi se sbaglio, riesce a tirarci fuori tutto questo stress, queste energie negative che abbiamo accumulato
3: attraverso il cavallo, ecco, giustamente prestando sempre cura anche al cavallo, perché
2: non è che
3: possiamo recare poi
2: danno al cavallo, che assorbe quindi tutto, diciamo il cavallo che... Forse sei un cavallo tu?
5: Io ho cavalcato molto in Egitto.
2: Andiamo avanti.
3: Che quella immagino sia un'altra cosa.
2: Sì, non scendiamo nei particolari.
4: Ma c'è
5: ho cavalcato cavalli, ho cavalcato cammelli.
2: Sì.
5: Ma poi c'è stata l'avventura che ho avuto, ma ci mancherebbe. Però, no, è vero. Però io per dire.
2: Ma le gambe storte sono per i cammelli o per i cavalli?
5: perché ho fatto molto potenziamento muscolare alle gambe.
2: Ma che cosa sta dicendo? Quindi tutti i culturisti hanno tutte le gambe storte. Ma che stai dicendo?
5: Io ho fatto molto potenziamento.
2: Ma neanche Superman quando tiravo sui palazzi. Dai. Sai Superman quando cascavano i palazzi e si metteva sotto così, lo sosteneva con le mani. Che si aprivano le gambe, si aprivano. Ma cosa stai dicendo tu?
5: Ma
2: Superman faceva gli squat con i pullman e c'ha le gambe.
5: Ma cosa c'entra da bambino?
4: Oh, Andrea, dici che ha messo le gambe nella morsa.
2: Ha messo le gambe nella morsa.
5: No, da piccolo.
2: Allora, dobbiamo fare lo scherzo a. Sì, proviamo a fare lo scherzo a Alberta. Vedi, io non c'ho il numero, tu me lo devi scrivere qua.
3: Allora, aspetta che lo devo guardare.
2: Vai. Anna c'ha tutti i suoi tempi, vedi com'è tranquilla. Quando vai in studio da lei, già ti senti tutto tranquilla, accende tutte le candele, le cose, bellissimo, è una sensazione meravigliosa.
4: Fa entrare il cavallo. Musica.
2: No, i cavalli ci stanno da lei, cretino.
3: Non esagerare. In studio non ce li ho i cavalli.
2: Comunque, una volta a Milano uno ha fatto la foto a un terrazzino e uno teneva un cavallo nel terrazzino.
4: Terrazzino.
2: C'è una roba incredibile. Ma non un terrazzo grosso, un terrazzino. C'era sto cavallo fuori. Sotto al citofono, vabbè, niente.
4: No, ti prego.
3: Allora.
2: Aspetta, il capirai, non ci vedo niente. Fallo tu il numero, va. Vediamo.
5: No, schiaccia. Fai qua sopra. Vediamo se si sgana.
3: Prima di chiamarla.
5: Cronomessa. Vabbè, altrimenti facciamo così.
2: Vai.
5: Allora.
2: Devi copiare il numero.
3: Non è difficile.
5: Lo stavo facendo.
2: Anna, che questo non è capace.
5: Ma non te lo stavo facendo. Mi stava aiutando. Stavo prendendo il telefono per poter poi digitare.
2: Sei fastidioso anche da in piedi. Allora. È giusto? Proviamo, se non è lei. Come si chiama di cognome? Non lo diciamo.
3: Alberta.
2: La signora Alberta, lei c'ha i cavalli. Amante dei cavalli. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Sono la figlia di Ciccioli Frondo.
4: Dai!
2: C'è mio padre lì. Nel soprano.
4: C'è mio padre.
2: Scherzando, chiaramente. Magari. Fischiano le orecchie. I cosi fischiano. Non risponde Alberta. A noi non ci risponde nessuno, mannaggia. Guarda che sono le tue cuffie che fischiano. Non è che se a 80 anni è peggio. Si è chiuso il microfono. Allora sono le mie. C'ho le orecchie aperte oggi. Niente, Alberta non risponde, mannaggia la poazza.
3: Se ti richiama,
2: gli faccio lo scherzo. Non fa il cretino.
3: Non so cosa dire.
2: Però quando ti batti la coscia, sembra che vai a cavallo, sai che cavallo?
4: Vuoi sentire il cavallo? Peccato che Anna non lo può sentire.
2: No, con la pancia.
3: Questa la sente.
4: Aspetta, passo. Groppo, come si chiama?
2: Galoppo. Sì, vabbè.
4: Galoppo!
2: Vabbè, ma.
4: È venuto com'è?
2: Sì, benissimo. Allora, se ti metti fuori dallo studio di Anna, aspetta. Gli fai questo rumore.
4: Entra l'energia!
2: Lei dirà, lo senti il cavallo? Sì, lo sento, Anna. Ma basta.
3: Saranno contenti anche i miei vicini di studio che sono simpaticissimi.
2: Li salutiamo. Allora, se volete passare una domenica diversa, vi aspettiamo. Corso di comunicazione verbale e non verbale.
3: Il linguaggio del corpo
2: aperto a tutti,
3: dai 18 in avanti.
2: Dai 18 in su fino ai 180, 190 anni. Vi aspettiamo. Anna Betoni, Danny Filippini, Andrea Catavolo, domenica mattina. Per avere maggiori informazioni chiamate Ugo
4: 389 83 34 825.
2: Grazie.
3: Bene, grazie Ugo, ti aspetto domenica.
4: Ciao Anna, vengo a fare un salto.
3: Buona giornata a tutti.
4: Posso venire col cane?
2: Certo.
4: Ah, ok, allora
2: il
4: vengo.
2: Cane lo teniamo fuori.
3: Andrea.
2: No, lascia il cane dentro e tu esci fuori.
3: Siamo in una location circondata da vigneti, quindi bene, è bellissimo. Allora.
2: Puoi portare anche il trichetto.
0: Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora, Forrest Gump, allora facciamoci qual è la frase che vuoi dire? Veloce, corta, stringata, via, dai.
3: Alla nazione?
2: Ma lascia stare la nazione! Dai. Tua madre, tua sorella, quelle 10 persone che ti vogliono bene. Allora, all'inizio, cosa vorresti? Pam, ciak, muori fra 7 minuti, vai, via.
4: Figa, ma, figa, figa. Dagli 10 secondi, se non si move.
2: 10 secondi, vai.
3: Vabbè, ma, spero, ma.
2: Stai morendo!
3: Sto morendo. Sto morendo. Fammi. Allora entra nella scena.
4: È già morto adesso,
2: aspetta, è morto. Cioè, secondo me, quando lui. Sai che tutti arriveremo a una certa età, non si sa quale, però. Arriverai che sei anziano, io ti auguro di morire da anziano, magari 80, 90 anni, e sei lì che uno si aspetta, no? Una frase, no? Cosa dirà per l'ultima frase, no? E lui. Immagino tutti i parenti, i dottori intorno, così. Cosa ha detto? Non lo so, non ho sentito niente. Ho sentito, ho fatto. Ma era una frase. No, parlava un po' così lui sempre. E il dottore, ma come? In che senso? Ha detto ta-ta-ta-ta-ta. Forse voleva dire patata. Stanno lì un'ora e mezza a cercare di capire cosa è uscito dalla tua bocca, capisci? Quindi, secondo me, tu dovresti scrivere la frase, la correggi, e la lasci lì. Quando stai per morire, tiri fuori il bigliettino dalla tasca. Volevo dire, andatevene tutti a fare. Capito? Per dire. Io per esempio me ne andrei così, andatevene tutti a fare
4: fan
2: bagno, ma non in senso negativo, in senso buono, andate a fare.
4: Sì.
2: Perché allora, io che arrivo dalla terra degli antichi romani, tra l'altro io ho visto un film sui romani ieri sera, mi ha impressionato tantissimo, perché erano dei figli dei figli d'Androcchia, mica da ridere, cioè nel senso, io sono di Latina, non sono di Roma, però nel senso che hanno fatto delle stragi pazzesche, cioè, tanto decantati, ma insomma un po' cattivelli, cioè tu non so perché si decanta sempre. Sempre quello che conquista, il conquistatore, quello che ammazza, quello che sfonda, capito? Sì, perché non si dà mai un premio al povero, cioè tipo lui, tipo Achille, allo sfigato, capito? Sempre a quello che conquista, quello che ciula, quello che fa. I premi sempre alla gente figa, quello che hanno tutto. Lo sfigato sempre. Ti ho immaginato quando c'era la gara di Ben-Hur insieme a come si chiama? Giuda, hanno fatto la gara così, quella che ha vinto Giuda, non so se era un film taroccato, ma la storia non me la ricordavo io così. Giuda era quello che diceva a Gesù, vai vai dietro al bosco, e l'hanno preso, no? Vabbè,
4: scusate, ma non mi vedevo proprio così, è un altro film.
2: Vabbè, no, quel film
4: è un film che finisce benissimo.
2: No, il film è vero, ma è il prete, ma l'ha detto, cioè non è. Vabbè, Don Mario, ciao Salma. Vuoi un Gutax? Ok, no.
4: Andrea, chiedo scusa, ci sarebbe un po' la pubblicità tra un minuto, Andrea.
2: Vabbè, lasciami sfogare.
4: Io ti ho avvisato.
2: Sto parlando del film, scusa.
4: Vai, Judas.
2: Vabbè, mi sta schernendo, a questo punto. Basta, non dico più niente.
3: No, era bello, cioè, perché comunque era un misto, visto per il finale.
4: Misto di cosa?
3: Prego, Andrea.
2: No, tu.
3: Potrebbero essere i miei ultimi respiri.
2: No,
3: di
2: no.
4: Che cos'è?
3: Del
4: film.
2: No, io ho immaginato te, c'erano tutti i cosi, quelli che chiamavano i giudei, che venivano un po' scherniti dai romani, capito? Con lo schermo tutto schermati, tutti sbottati con la pelle dei cinghiali. La frase quando mettono gli scudi sopra, come Ariete, no?
4: Tartaruga.
2: Ma quale tartaruga?
4: È lo schema tartaruga.
2: Tutti cazzassero la maglietta. Qua, la tartaruga. Ma sei un cretino. Ma quale tartaruga? Cos'è che dicono? Testuggine.
4: Ah sì,
2: che si coprono con gli scudi, no?
4: Esatto, sì.
2: Ecco, io ho immaginato la scena, anche lui romano, antico romano, con i sandali, si presenta col sandalo fucsia, lui dice. E il coso, no? Il centurione dice, ma come cazzo, che ti sei messo?
3: No, mi stanno bene, fanno pandan con l'orologio.
2: Vabbè, ma a te lo scudo non te lo diamo. Io dici sì, perché non fa pandan, infatti non senza scudo, vai. Quando il capo dei romani dice che arrivano le frecce, no, dall'alto infuocate, testuggine, tutti che si coprono te così,
3: e che succede?
2: Ho immaginato stagione e tutte le frecce che ti infilzano gli occhi, la faccia così, quella. Va bene, ragazzi, allora mandiamo un pezzo di canzone perché ce lo meritiamo, dai.
5: Andrea,
2: ma giusto un pezzo.
5: Show.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È arrivato stamane a Roma il segretario di Stato americano Marco Rubio per una missione volta a ricucire i rapporti e rilanciare le relazioni tra Stati Uniti e Santa Sede dopo i ripetuti attacchi lanciati da Trump al pontefice. Questa mattina Rubio sarà ricevuto in udienza privata da Papa Leone. Al centro del colloquio, oltre alle crisi in Medio Oriente, anche Cuba e l'Africa. Domani mattina Rubio sarà ricevuto dalla Premier Meloni a Palazzo Chigi, incontro che servirà anche in questo caso a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. E crescono le speranze per un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Secondo i media americani, attesa tra oggi e domani la risposta di Teheran al memorandum d'intesa in 14 punti proposto da Washington per porre fine alle ostilità. Trump punta a chiudere prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Tra le richieste degli Stati Uniti all'Iran, rivela il Wall Street Journal, una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. In cambio, gli Stati Uniti prevedono la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. Cauta finora la reazione di Teheran. Come previsto, le proteste hanno preso la ribalta alla Biennale d'Arte di Venezia, che vive i giorni di vernissage a invito prima dell'inaugurazione ufficiale del 9 maggio. Tensioni al contestato padiglione della Russia con le performance di Pussy Riot e Femena davanti allo schieramento di polizia. A manifestare anche rappresentanti del mondo culturale e artistico di Ucraina, Polonia, Paesi Baltici. Episodi di contestazione anche al padiglione di Israele. Avanti con audacia e libertà, si fa sentire il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, nell'occhio del ciclone per la scelta di riaprire la principale kermesse dell'arte contemporanea a Russia e Israele. Invocando Mattarella, Buttafuoco ringrazia il ministro della cultura Giuli, che pur contrario ha rispettato le scelte dell'istituzione. Tennis internazionali d'Italia, esordio positivo di Matteo Arnaldi, che liquida in due set lo spagnolo Munar. Rinviato per pioggia, Cina blocks. Brava anche la 18enne Tyra Grant, che si aggiudica il derby azzurro con l'appigato e centra la prima vittoria in un Masters 1000. Avanza anche Elisabetta Cocciaretto. Oggi 8 italiani, tra cui Berrettini, Bellucci, Sonego e Jasmine Paolini. Ed è tutto, a più tardi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta
1: Radio 60 70 80.
2: Allora c'è una dichiarazione, ragazzi. Allora, innanzitutto stanno scrivendo sulla Salerno Calabria si paga da una certa vabbè, non ci sono le buche, basta, sembra che sarà il proprietario della Salerno Calabria ci sta scrivendo, si è offeso. Allora mettete Assis, mettete Vida, salutate Ciro Miracolo, ragazzi, i personaggi li facciamo quando escono fuori all'improvviso, cioè non è che a comando, che siamo qua comandati. Io sono Terrone, non mi puoi dare regole. Dai, su. Allora, tu guardi il Grande Fratello, cavolo. Allora, quando giro, ogni tanto mi fermo, l'insulto un po' e poi vado avanti. Non lo guardo, non lo guardo per intero, diciamo, non ce la faccio. No, lì l'insulto perché non è. Sono là per farsi insultare dalla gente. L'hanno messi apposta, non è. Se tu pensi a sta cosa del Grande Fratello, no? 50 anni fa, no? La televisione era completamente diversa. E se t'avessero detto 50 anni fa, guarda, metteremo delle persone in vetrina e voi potete. Queste mangeranno, beverranno. Faranno cose anche sotto le lenzuola, così quella, e tu non ci avresti mai creduto, dice no, è impossibile, due che sotto le lenzuola, una che si abbasca la testa, una scena, c'è una roba, come glielo spieghi a tuo figlio, stanno facendo la tenda canadese, ma non sono canadesi, sì, però vabbè, no, ma non ti preoccupare, poi dopo un picchetto, quello che tiene su, vabbè, andiamo avanti. Comunque Antonella Elia ha fatto una dichiarazione. Antonella Elia è un po' sclerata,
3: un po' fuori
2: casella proprio, non vabbè, lei è quella che girava le caselle, no?
3: Sì, con Mike, è vero,
2: che
3: sì.
2: È lì che ha perso il cervello, si è una casella, no, sto scherzando, si dice Antonella Elia, ho lavorato con DiCaprio, Tom Hanks, con Tom Hanks e DiCaprio. Ui. Adesso probabilmente adesso qualcosa è andato storto, perché non, cioè, adesso ti ritrovi in una casa con la Mussolini e la Volpe, c'è qualcosa dallo storico, cioè nel senso che non, con tutto il rispetto, però non è come se Ugo si mettesse a lavorare, che ne so, con Spielberg, è morto o è vivo ancora?
3: No, è vivo.
2: Con Spielberg e un altro regista, che ne so, Ray Charleston,
3: ma chi è?
2: E dopo si ritrova con me a lavorare in radio, studio più, con tutto il rispetto verso di me, però qualcosa è andato storico,
3: certo.
2: Lei dice, Antonella Elia, ho lavorato con DiCaprio, Tom Hanks, li vedevo e restavo abbagliata. Ah, forse sulla statale l'hanno abbagliata.
3: Dai!
2: Ti vuoi spostare? Questo è Tom Hanks.
3: Come,
2: e DiCaprio, ma non
3: è di base.
2: Vabbè, sono i comparsi. Sono i socia.
3: Ma chi?
2: Li vedevo e restavo abbagliata. In un film si vede la mia spalla. Cioè, direi
3: cosa?
2: Vabbè,
3: cosa?
2: Cioè, l'ha detto lei. Nei film che ha fatto, faceva la comparsa, e in uno di questi due film si è vista la sua spalla. Un pezzo di spalla, va bene, è una bella cosa, no?
3: Certo.
2: Pensa che quando hanno girato Apollo 13, quando dallo spazio inquadrano la Terra, per un attimo, sì, per quando c'è un attimo che passa che la Terra gira, insomma, per un attimo si è vista la testa di Ugo, cioè non, che era più grossa della palla terrestre, meravigliosa, e adesso è finito con me, vabbè,
3: Certo.
2: È andata male vabbè, comunque anch'io sono finito sui giornali una volta, ma rimango umile, voglio dire, cioè non,
3: ah, tu sì, è vero,
2: sono finito sui giornali, giornali vabbè scandalistici,
3: ma che scandalistici,
2: rimango umile. No, una volta sono finito su veramente sui giornali, però l'edicolante non si è fatto niente, cioè non l'ho investito con la macchina, però l'edicolante poi non sanguinava, quindi non, si è rialzato, dice, ma che cazzo, niente, volevo la gazzetta e niente, vabbè, andiamo avanti, ragazzi, sei un cretino, cadavolo, vabbè, le battute sono di Hermes,
3: ma
2: e Simone e Fraida,
3: ma
2: ok, li salutiamo,
4: Andrea,
2: cadavolo,
4: show su Studio Più,
0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 la musica mixata

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ah, ma ragazzi, pronto?
3: Achille. In culat.
2: No, questo è
4: culat. Però è parmigiano questo. Questo è parmigiano. Non dite parolacce, mi raccomando, che noi siamo ubriachi di simpatia. Buongiorno. Questi non si, molti messaggi non si possono leggere perché sono, diciamo, autocensurati dal, direttamente dal palinsesto, come sì, dal costo dei messaggi.
5: Dall'AI.
4: Ma quale IA?
2: Quale IA?
4: E vai fuori, sanguina fuori. Ugo, lo sento spento stamattina. Ma
2: vero.
4: No, è acceso.
2: Anzi, sono...
4: Fai sentire, vai.
2: Sono in forma. Oh, voglio, ma c'è pure proprio stamattina che sto con voi.
4: Dai.
2: Dai, allora! Dai. Che come volete da me? Volete che infarti in diretta?
4: Beh, è fortissimo.
2: E allora vi dico che tra due minuti, Andrea, dobbiamo andare in pubblicità. Ti avviso già adesso.
4: Vabbè, è ripartito bene, poi ti sei.
2: Era
4: sei
2: una
4: ambosciato
2: scusa,
4: su una frase.
2: Una scusa.
4: C'è uno che ha scritto: ma usate la stessa dentiera tutti e tre? Perché in effetti balbettiamo tutti, insomma. Vabbè, Achille un po' di più. Cioè, vabbè, c'hai una faccia stamattina veramente. No, mi sorprendo sempre del fatto. No, però adesso noi parliamo male di Achille. Però Achille è una brava persona,
2: no, è vero,
4: simpatico,
2: no,
4: educato, una brava persona. Cioè, poi uno sceglie la vita come vuole. Cioè, lui ha deciso di vivere una vita così e va. No, e va, come dice, va rispettato, no? Quando tu vedi una persona che derazza o passa da me in un'altra, la battaglia invece di affrontarla si gira e va accettato, va anche apprezzato il coraggio, no? Lui c'ha coraggio, è un coraggioso, fondamentalmente è un coraggioso. Va, andiamo avanti.
5: Ma perché voglio capire
4: complimenti, insomma, non
5: voglio capire se la battaglia,
4: allora, lascia stare, ci hanno fatto una come si dice, un quiz per vedere se siamo intelligenti. Abbiamo già perso comunque. Buongiorno cretini, questa è Valentina che ci scrive. Buongiorno cretini, rispondete. Buongiorno. Cretino 1, cretino 2, vai.
2: Ah, cretino 1,
6: cretino 2.
4: Ah, quindi sei il cretino 1.
5: Tu di dirlo.
4: Tu sei il cretino 3, cioè non.
5: Ah, cretino 3, ok.
4: Certo, non è che puoi avere importanza.
5: Che cretino 3.
4: Ok. Buongiorno cretini, Bordeaux non è anche un colore, non è anche, ha già scritto male, quella intelligente ha scritto male.
6: Certo.
4: Bordeaux non è anche un colore, ma è anche una città. Vuole scrivere, non è solo un colore, ma è anche una città. È vero, Bordeaux è in Francia,
6: è
4: no?
6: È in Francia.
4: Qua,
6: il vino,
4: Francia anche. Corta.
6: Ma che Francia corta?
4: Fanno il vino.
6: Scusa.
4: Sapreste dirmi dove si trova e soprattutto mettere il dito sul mappamondo? Vediamo quanto siete intelligenti. Vabbè, io già ci sono arrivato. Pensa, non è... questo mi guarda. Non ci sei arrivato?
5: Bordeaux?
4: Si capisce l'intelligenza di una persona dal tempo del risultato del quiz, no?
5: Bordeaux è in Francia. Non è solo un colore.
4: Non è solo un colore. Facciamo così: prima che stai incasinando tutto, ripeto. Buongiorno, cretini. Bordeaux non è solo un colore, ma anche una città. Sapreste dirmi dove si trova? Soprattutto mettere il dito sul mappamondo? È facile, dai.
5: Dito sul mappamondo.
4: Mappamondo. Tu ci sei arrivato?
6: No.
5: Rotondo. Tondo,
6: no.
5: Dove c'è il tondo?
4: Il tondo, che c'entra il tondo?
6: Io onestamente no, aspetto la risposta.
4: Bordeaux, che colore è il Bordeaux?
6: È marrone. Marrone?
5: Ma che marrone? È Bordeaux.
4: Rosso Bordeaux. Quindi...
5: Bordeaux, Francia.
4: Ma che Francia? Non c'entra niente.
5: Da sud-est.
4: Francia, Bordeaux. Dai.
5: Bordeaux, Francia.
4: Sul mappamondo metti il dito.
5: Le dite Bordeaux.
4: Sì, le di Bordeaux. Le di Piaf.
2: Ah, nello schiaccianoci. Nello schiaccianoci che diventano dite le dite.
4: Le dite in Bordeaux.
2: Le dite in Bordeaux.
4: Dopo questa io me ne vado.
2: Io ho immaginato questo.
4: Ma dov'è lo schiaccianoci, scusa? Nel mappamondo non c'è
2: appoggiato.
4: No, veramente
2: non ce la faccio.
4: Ragazzi, siete proprio sotto a livello.
2: Qual è la risposta?
4: Non la so neanch'io.
7: Andrea,
5: bravo.
4: No, la so, ma non la posso dire, sennò dici uno se la tira così quella.
6: Certo.
4: Sul bordo, no, del mappamondo.
6: Mamma mia, no, ti prego.
4: Bordeaux sul bordo.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Lui è un ex cane da caccia.
3: Ma chi?
2: Io? C'ha la faccia, la conformazione del cane da caccia lui. Era l'unico cane che quando il cacciatore sparava agli uccelli lui si gira verso il cacciatore, anche a me un colpettino, anche a me, dai, vai a prendere l'uccello. No, che schifo. Buonasera, come fare per una scritto come buonasera, già è giorno, buonasera, vabbè. Buonasera, come fare per cavare via un nido di calabresi dal cofano della dacia?
3: Capito? Calabroni forse.
2: Calabroni, sì, ma no, ha scritto calabresi. Però fa ridere perché ha scritto calabresi. Come fare per cavare via un nido di calabresi dal cofano della dacia? Allora tu apri il cofano e sventoli davanti al motore un'anduia. Un'anduia oppure un peperoncino gigante. Vedrai che escono fuori tutti dal cofano. Poi sei libero dai calabresi. Sei libero dai calabresi. Ce n'è un'altra, ma non la posso fare, insomma. No. Che la gente no, pensa male, insomma, che al sud ci sia la andrangheta, dalla no, non c'è niente, è tutto pulito, ragazzi. Certo. Hanno pulito tutto con le salviette umide.
4: Io pensavo il salame piccante.
2: Non mi interessa
4: il salame.
2: L'anduia è il salame piccante.
4: Ah, ok, no, beh, pensavo che fosse un derivato dal peperoncino, uno dalla famiglia dei peperoncini, capito? Un parente.
2: Che cosa?
4: L'anduia. Un parente. Pensavo che fosse un lontano parente dei peperoncini. E invece sì, effettivamente. Poi adesso mi è fatto ricordare che è il salame quello morbido, piccante.
2: Sì.
4: È vero, è vero.
2: Ne vuoi un pezzo?
4: Di cosa?
2: Sì. Non lo devi masticare, però. No, perché se non lo mastichi non senti il peperoncino, quindi lo mandi giù alla grande proprio. Come l'aglio, no? L'aglio se lo mastichi, se lo ingoi, no, è un'altra cosa. Vabbè,
4: Non sapevo questa cosa qua dell'aglio, la differenza tra masticare e ingoiare.
2: Sono escamotaggi che si dicono quando. Vabbè, andiamo avanti. Possiamo andare avanti. Sta diventando un programma che non ci appartiene, ragazzi. Non,
4: No.
2: Cioè, ma se ingoi non senti niente.
4: No, tu basta, se mastichi e rompi le cellule.
2: Jason Mostol. Dai. Per favore. Jason Anka, lui è Jason Anka.
3: Jason Anka.
2: È un Anka di Jason Momoa. È un Anka.
4: C'era Tatanka, te lo ricordi Tatanka?
2: Tatanka.
4: Quello no. Era un wrestler. Era un wrestler.
2: No, facevo altro io.
4: Era l'epoca d'oro di Ultimate Warrior.
2: Sì, ero già in spiaggia io con a piantare gli ombrelloni. Tu stavi guardando i wrestler, Tatanka.
4: C'era Tatanka che entrava correndo e si diceva
2: e moriva dormendo, no?
4: No, che arrivava dalla TV.
3: Tu lo sapevi, Achille, che i genitori di Tatanka.
4: È Tatanka. Tanta.
3: Volevo fare una battuta, non mi viene più perché non me la sono fatta da solo. I genitori di Tatanka, sai perché l'hanno chiamato Tatanka? Perché balbettavano.
2: Mamma, ragazzi, Tatanka. Il livello si sta abbassando proprio. Guarda, stanno sparendo tutti gli ascoltatori. Guarda. Dammi l'anduia. Va bene, e vogliamo sentire di più Achille, ma sofferente, capito? Cioè, ti vogliono sentire sofferente, quindi io devo insultarti per far. Non ho capito, devo picchiarlo. Cioè
3: sì,
2: non...
3: più o meno, sì.
2: Più o meno, sì. Devi oppure... essere picchiato.
4: Ma no, picchiato no, oppure magari
2: comunque dà fastidio, Achille dà fastidio, meno male che c'è, perché noi ci sfoghiamo. Vedi, tu sei la valvola di sfogo dell'ascoltatore, quindi dai fastidio, sei fastidioso, però la gente può chiamare e insultarti. Quindi
3: certo.
2: È bella sta cosa, no? Cioè, anche a me i politici in generale mi danno fastidio, ma non li posso chiamare a insultare, non si può, arrestano pure, capito? Cioè, per mobolo.
3: Per
2: mobolo. Moby Dick. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi, andiamo. Quindi invece Achille potete insultarlo tranquillamente, non
5: Andrea,
2: cavolo. È un fastidio piacevole.
4: Oddio, più.
2: È un po' come la moglie, cadavolo.
3: No.
2: Se la moglie la insulti, già un bello. Perdi tutto, eh? Assopiglia tutto.
0: Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
6: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: bang a dong.
1: Non ci resta che ridere
2: su Radio 60 70 80.
3: Radio 60 70 80 News.
4: Ok Salute e Benessere.
5: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Naturalmente quando arriva la bella stagione vogliamo tutti cominciare a metterci in forma. Ne parliamo con il dottor Vitali, Matteo Vitali, che è medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia e responsabile dell'ambulatorio Sporgevity Medicine di Genos Centro di Medicina Preventiva e Personalizzata del San Raffaele di Milano, a cui chiediamo se ci sia un modo facile per tenersi allenati e rischiare meno di farci male.
6: Ma assolutamente sì, guarda, c'è proprio un lavoro pubblicato nel 2025 che parla degli snack quotidiani. Cioè noi possiamo scegliere tutti gli sport che vogliamo, ma è ormai dimostrato che se noi ogni giorno accumuliamo almeno 50 minuti di questi piccoli snack divisi in 5-10 minuti al giorno, noi prepariamo l'organismo a quel tipo di attività. Cosa sono gli snack quotidiani? Fare 10 minuti al giorno di squat, fare 10 minuti al giorno di flessioni, fare le scale, scendere la fermata del metro prima, vado a fare la spesa, se posso vado a piedi, vado al lavoro in bicicletta, faccio una passeggiata veloce dopo pranzo, cioè tutto quello che è quotidiano è ormai assodato che se io faccio solo 50 minuti al giorno di queste banali attività che posso fare anche in molti ambienti di lavoro, sono pronto per fare poi la passeggiata domenicale, fare la corsetta un pochettino di più. L'errore giustamente che dici tu, che noi ormai parliamo, ormai è sdoganata la parola longevità. Longevità ormai vuol dire ok, qualcosa per il futuro, ma in realtà se io oggi faccio qualcosa oggi posso costruire per il futuro. Quindi se noi effettivamente in modo costante, in modo equilibrato, senza esagerare, facciamo questi piccoli snack tutti i giorni, poi possiamo aggiungere la partita di padel, la passeggiata più lunga. Fondamentale, questo lo diciamo ormai da 2000 anni, lo stesso Ippocrate diceva che se noi nutriamo bene il corpo col fisico e con l'alimentazione abbiamo una vita equilibrata, quindi già 2000 anni fa si diceva questo, però l'alimentazione, quindi un'alimentazione corretta, senza alcol e fumo, sembra la classica banalità, ma questo ci permette di fare anche degli sport amatoriali senza incappare in problematiche. L'altra cosa, ripeto, sembra banale, ma il sonno. Cioè non possiamo pensare di andare a giocare a tennis il sabato e il venerdì andare a lettura di notte. Quel paziente lì è molto più probabile che abbia degli strappi muscolari o delle patologie da sovraccarico. Quindi c'è il peccato di oggi rispetto a 2000 anni fa, che noi abbiamo ormai dei dati scientificamente provati per cui si può fare dello sport anche a basso livello stando bene. È che ci sono delle banali regole che però dobbiamo seguire tutti i giorni, non improvvisare. Cioè arriva il bel tempo, bene, iniziamo a fare sport, banalmente le due attività, passeggiata rapida, andare a fare le prime uscite con gli amici, delle belle passeggiate senza correre necessariamente, o fare della bici in piano, le prime due o tre uscite. Poi posso aggiungere la mountain bike se voglio andare a fare qualcosa di più impegnativo, o il trekking con gli amici. Però ecco, l'obiettivo non è improvvisare.
5: Grazie per essere stati con noi.
1: Non ci resta che ridere
2: su Radio 60 70.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Sacco dell'umido 1 a sacco dell'umido 2, mi senti sacco dell'umido 2?
3: Sacco dell'umido 2 in ascolto, dimmi sacco dell'umido 1.
2: Hai verificato se possiamo andare a gratis sulla Salerno Reggio Calabria?
3: Possiamo andare a gratis, incredibile ma vero, 443 chilometri, ora sono più preciso, sacco dell'umido 1.
2: Ah, non sa niente.
3: No, attraverso Campania, Basilicata e Calabria. Completata nel 2017, interamente gestita dall'ANAS ed è gratuita.
4: Azzo.
3: Addirittura metteranno le tecnologie avanzate tipo il 5G e le stazioni di ricarica. Parte da Fisciano, Salerno e termina a Reggio Calabria, attraversa Salerno, Potenza, Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. È gratis.
4: Vabbè, questa è una notizia, ragazzi, c'è. Hai capito sti terroni? Cioè.
3: Dai!
4: No, veramente si sono. Dai! Fatti furbi sono fatti. Ma sti terroni. Chi ce l'aspettava? Vabbè, allora, ancora buongiorno, ragazzi, bentrovati. Chi vi parla è sempre un terrone 1 insieme al terrone 2. Comunque abbiamo capito che la Salerno, cioè, quindi se andate in vacanza sulla Salerno Reggio Calabria, potete andare, cioè,
3: in vacanza
4: c'è, c'è anche il wifi, insomma, cioè, potete ricaricare la macchina elettrica, insomma. La Salerno Reggio Calabria, io non riesco mai a dirlo, Salerno Reggio Calabria è troppo lungo. La SRL, la SRC denominata l'autostrada del Mediterraneo, non è mai stata a pagamento. Vabbè, basta. Oh, che ci fate? Un'inquisizione state facendo. Che diamine. E non paghiamo tutto e noi del nord paghiamo tutto. Vabbè, ragazzi, non è... avete preso in giro i terroni. Vabbè, andiamo. No, voglio dire una cosa sulla Terronia che un po' mi appartiene, insomma, come razza. Che è diventata una. Cioè, una volta si diceva, no, devi lavorare, vai al nord, lavori preciso, pam pam pam pam pam pam pam pam, come il matrimonio, no? Cioè, vedo un po' come. Io faccio questo paragone col matrimonio. Tu prima sei l'uomo, prima sei scacciato, vai di là, fai le ruttini, le puzzette, anche a casa. Mamma! Dai! Sei cretino, dai, per favore, però sorridendo, capito? Lei sorride, mamma! Doppia! Mi hai affondata! Guarda! Mamma che puzza! Per Massimo era questo. Se tu provi a farlo con tua moglie, una cosa del genere, vieni decapitato. E la testa viene lavata e asciugata nella lavasciuga. Vabbè, comunque, tutto a casa tu eri tutto una gana fanagana, no? Poi dopo ti sposi e la moglie decide che tu dovrai rispettare un numero infinito di regole che vengono si evolvono giorno dopo giorno, cioè nel senso escono fuori, non è che c'è un regolamento che tu dici mi sposo, c'ho questo regolamento, lo firmo, no, troppo facile, cioè questo regolamento piano piano si espande, cioè dopo 3 anni di matrimonio tu, lei decide che la domenica si fa al centro commerciale, ma sta regola non c'era prima, adesso c'è e tutta una serie di regole così quella. Noi terroni siamo rimasti così, cioè, siamo ancora dalla mamma alla fidanzata alla moglie e siamo rimasti così, ci sono meno regole, quindi la filosofia di tante persone che adesso filosofi, gente che scrive su Instagram, molti pensatori che dice quella, lascia correre, dicevano, lascia fare, allontanati dalle regole, capito? Andare in Terronia, ragazzi, non si paga neanche l'autostrada. Comunque c'è un sacco di gente che va a vivere al sud adesso. Fa pure più caldo. Cioè,
3: certo.
4: No? Vabbè, torniamo a casa. Allora, una volta una donna ha scritto: una volta sono entrata per sbaglio nel bagno degli uomini invece che in quello delle donne. Ah, una donna che è entrata, che è strana sta cosa, a me non mi è successa sta fortuna di incontrare una donna nel bagno degli uomini. Vabbè, già che sei seduta.
3: Dai!
4: Una volta sono. No, per favore, dai, cioè, non pensate male di me, io sono una brava persona.
3: Certo.
4: Una volta sono entrata per sbaglio nel bagno degli uomini invece che in quello delle donne. Me ne sono accorta solo dopo aver aperto un pacco di assorbenti. Mi hanno guardato tutti male, vabbè, l'inesperta, cioè, vabbè. Ci sta, ci sta, ci sta. La battuta è mia, di Giuseppe Tuddaiu.
3: Ma chi è?
4: Tuddaiu. Grande Giuseppe, grande Giuseppe. Va bene, calzoncina, simple, simple.
5: Andrea,
4: tavolo.
5: Show.
4: L'inesperta, cadavolo. Mentre era nel bagno che ha aperto sta scatola di assorbenti, uno gli ha detto: ammazza, mi sa che devi rimanere tanto qua dentro, te sei portata pure gli snack. Fratello, mi sa che gli ammolli pesanti.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80
2: 6,80 euro.
3: Per ascoltare tutta la canzone, se no lo togliamo prima, che facciamo? No, beh, c'è una tassa imposta. Sai che adesso ci sono le autostrade che non sono autostrade, che diventano autostrade. Cioè, c'è un pezzo qua a Brescia che hanno deciso di far pagare, no? La chiamo la corda molle. Molle, più che molle. Cioè, ogni volta che passi lo senti. Cioè, non, se è molle, cioè, non, si se, cioè, non fa impressione, no? Se invece è, si sente. Se tu non c'hai il telepass, ti arriva la multa a casa, capito? Però tu non sai da dove parte. Cioè, adesso uno già deve essere impegnato alla guida è già tanto, no? Magari stai parlando così, a un certo punto c'è una telecamera durante la strada che tu dovresti sapere che da lì parte la corda molle. Tu da lì inizi a pagare. Ma tu come fai a pagare? Non c'è un casello.
4: Infatti.
3: Quindi tu vai, se non c'hai il telebus, tu praticamente vai e dici, vabbè, adesso che fai? E ti arriva la multa a casa. Diciamo, il pagamento della cosa, più chiamiamo la multa, però la sovrattassa, come la chiamiamo?
4: La mura.
3: C'è anche la biunda, c'è. La mura, la biunda, le belline. No, è così. Decidono così di fare queste cose. Lo faranno, l'hanno fatto qua, tranquilli che lo faranno anche nelle vostre città. Tranquilli. È una mossa strategica, certo. Diciamo. No? Perché questo? Chiedimi perché questo?
4: Perché questo?
3: Ma che ne so, non lo so.
4: Ma scusa!
3: Perché quel pezzo di strada, secondo loro, è più bello. Quindi le strade belle, evitatele.
4: Evitate.
3: Andate sulla Salerno-Reggio Calabria, che è piena di buche, che si paga, tra l'altro, no? Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Viva l'Italia, è un paese meraviglioso. Cioè. Vabbè, allora, chi siamo? Lo sapete? Insomma, ci presentiamo. Lui è il gallino.
4: Chi è?
3: Il gallino.
4: Chi è?
3: E io sono la chioccia. Fino alle 9 cercheremo di, insomma, di raccontarvi un po' di cose. Quello che ci mandate noi lo commentiamo, cerchiamo di commentarlo, cose pulite, mi raccomando. Poi arriva anche l'uovo sodo tra un po', e siamo a posto.
4: L'uovo sodo,
3: Non si scalfisce questo ragazzo, cioè puoi insultarlo, sputargli, picchiarlo, fargli venire le idee strane, fargli passare delle donne bellissime davanti, ma non si scalfisce, rimane sodo, rimane quella forma là. Va bene, allora 338 14, non mi ricordo il numero, però insomma,
4: ma come?
3: Lo sapete, ma ci come? Mandate notizie simpatiche da commentare o scherzi da fare. Scherzi in che senso? In quel senso là. In
4: quale senso?
3: In quel senso là. Ma va bene, scusa. Andiamo, via!
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80
5: siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade e c'era una volta anche il 1968, questo anno di cui tanto si è parlato anche recentemente. E il 1968 vide il grande successo di un'artista veneziana. E siamo nella classifica italiana della metà di maggio di quell'anno, una classifica che aveva ancora i Beatles al suo interno, alla posizione numero 9 con Lady Madonna, quindi c'erano Gianni Morandi di Chimera, Adamo con Affida una lacrima al vento, Come un ragazzo, una bella canzone di Sylvie Vartan, la ballata di Bonnie and Clyde, quindi Il volto della vita di Caterina Caselli, un fortunatissimo Enzo Iannacci di Vengo anch'io. No, questa è un po' la situazione. Lascio in sospeso le ultime due, che sono la seconda e la prima delle posizioni di questa Hit Parade, perché le andremo ad ascoltare. La prima che ascoltiamo è la canzone Regina di quell'anno, è una canzone che doveva essere affidata in un primo momento a Caterina Caselli, che la rifiutò, poi venne affidata proposta ai Rocks, che la rifiutarono, la proposero a Little Tony e la rifiutò. Insomma, il brano ha avuto una genesi davvero un po' controversa. Poi venne registrata una versione da una riluttante Patti Pravo insieme ai cori dei 4+4 di Nora Orlandi e orchestrata dal maestro Ruggero Cini. Venne incisa, venne messa in circolazione, fu subito un botto, fu un grande successo, vinse addirittura la Gondola d'Oro alla Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia. Poi arrivarono cover su cover, quindi a volte i grandi successi hanno una genesi un po' contrastata. Ebbene, non ce l'andiamo ad ascoltare perché arricchisce il nostro spazio musicale dedicato alle parade del passato. Patti Pravo, La bambola.

e se la ballavano pure questa La Bambola di Patti Pravo, altro che veramente un successo fenomenale, come lo è stato grande all'epoca, contemporaneamente, ovviamente anche in classifica alla posizione numero 2, questo pezzo di un cantante soul americano bravissimo che andiamo a sentire con Give Me a Little Sign.

0: appuntamento.
1: Give me a little sign, Branton Woods, un grande piacere ritrovarlo qui e una sfida voglio lanciare a Graziano Fanelli, il nostro magico mixatore, il mixatore di casa nostra, di fare una bella sequenza mix di un quarto d'ora di pezzi degli anni 60, Graziano, mettiti al lavoro, se vuoi qualche consiglio te lo posso anche dare. Chiudiamo qui l'appuntamento con la Hit Parade dedicata al 1968, noi ci diamo appuntamento tra un'ora circa, mi raccomando puntuali per un'altra decade, a tra poco.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: Rai Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'attenzione del mondo sul Vaticano per l'atteso incontro tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio, giunto questa mattina a Roma per una missione di 2 giorni. Nel Palazzo Apostolico il colloquio con il pontefice, al centro i principali dossier internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente. Poi Rubio vedrà il segretario di Stato, cardinale Parolin. Obiettivo della missione: appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi frontali di Trump al Papa. Domani poi l'incontro con la Premier Meloni a Palazzo Chigi, anche in questo caso volto a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Scambi diplomatici intanto sono in corso per arrivare ad una graduale riapertura di Hormuz, a riferirlo Al-Arabiya, secondo cui nelle prossime ore sono attese notizie sulle navi rimaste bloccate nello stretto. Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta della procura di Pavia, che nella nuova ricostruzione riscrive modalità e movente del delitto di Gerlasco. L'unico indagato, Andrea Sempio, ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma secondo i suoi legali sarebbe pronto a spiegare tutto. Dovrà chiarire il senso delle parole colte in una intercettazione ambientale, dove avrebbe ammesso di aver chiamato Chiara Poggi mentre il fratello, suo amico, non era in casa. La ragazza avrebbe respinto le avance fornendo un movente, secondo gli investigatori. Nella stessa intercettazione si allude a video intimi di Chiara e Alberto Stasi che sarebbero stati visti dal 38enne. Saranno celebrati domani alle 13.45 nella chiesa di San Polo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, indimenticabile campione dell'Inter scomparso all'età di 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di questa sera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Rai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: storie del passato. In questi giorni, qualche anno fa, c'era una volta Hit Parade.
1: Eccoci ancora qui nel 1978, tocchiamo di nuovo gli anni 70, signore e signori all'ascolto di Radio 60-70-80, questo è l'appuntamento con le Hit Parade del passato. Arriviamo alla metà del mese di maggio di quell'anno e siamo in piena epoca disco e, come dire, sotto l'influenza di questo genere arrivano film come La febbre del sabato sera, tornano alla ribalta i Bee Gees e cominciano a conquistare il mondo, no? E infatti al vertice della nostra Hit Parade in quel momento c'erano proprio loro, ma diremo poi qualcos'altro in seguito. Mi interessa invece darvi qualche notizia riguardante la canzone che era la posizione numero 2 di una classifica che aveva dentro personaggi come Riccardo Cocciante, A mano, quindi I Voyage di Lady America, Angelo Branduardi con La pulce d'acqua, Rino Gaetano con Gianna, anche Elisabetta Viviani con Ai, di Un'emozione da poco di Anna Oxa, Sotto il segno dei pesci di Antonello Venditti, Alan Sorrente e I figli delle stelle, quindi tutte canzoni che diventeranno poi dei classici del repertorio di ciascuno di questi e comunque e qualcuna anche delle cose indimenticabili, perché ancora oggi si ascoltano molto molto volentieri. E da questa siffatta classifica emerge questa canzone che andremo ad ascoltare subito e che fa parte del repertorio autorale di Ivano Fossati, che lascia i Delirium nel 75 e poi comincia una carriera insieme a Oscar Prudente realizzando pezzi davvero importanti, e uno è senz'altro quello che andremo ad ascoltare, che in un primo momento era stato pensato per Loredana Bertè, reduce dal grande successo di Sei bellissima, ma lei lo rifiutò non ritenendolo adatto. Allora arrivò a Patti Pravo e lei ne fece un pezzo colossale e noi ce lo ascoltiamo immediatamente. Pensiero stupendo.
2: Once upon a time, time, Hit Parade. Once upon a time, time, c'era una volta Hit Parade.

0: poco strisciando.
1: Ci ha provato qualcuno a fare la cover di questa canzone, pochi per la verità, ma non c'è niente da fare. Questo è un pezzo che calza come un paio di leggings sul corpo e sulla voce di Patty Pravo, che poi diventerà un classico della nostra canzone, che ricordiamo sempre così volentieri e con un immenso piacere abbiamo ritrovato all'interno della nostra hit parade, alla posizione numero 2, mentre la numero 1 non c'è bisogno nemmeno di presentazioni, li ascoltiamo immediatamente, quei ragazzi dell'isola di Man che hanno conquistato il mondo, i Bee Gees di Stayin' Alive.

0: E così si chiude l'appuntamento con la classifica del passato dedicato al 1978. Ricordo, eravamo intorno alla metà del mese di maggio. Appuntamento tra un'ora circa, sempre qui su questi canali di Radio 60 70 80. Ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È iniziato puntuale alle 11.30 l'incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il colloquio chiesto dall'amministrazione USA con l'intento di appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi di Trump. Il servizio è di Alessio Galea.
2: Il colloquio del disgelo dopo la raffica di attacchi frontali e senza precedenti di Donald Trump a Papa Leone XIV, l'ultima abbordata ieri, che gli piaccia o no l'Iran non avrà l'atomica. Il segretario di Stato americano Rubio arriva a Roma per una missione di 2 giorni. Questa mattina l'udienza in Vaticano al Palazzo Apostolico, al centro dei colloqui tra Prevost e Rubio, le principali crisi internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente, dal Libano all'Iran, passando per l'America Latina, inclusi ossia Cuba e Venezuela. Dopo l'incontro con il pontefice, il faccia a faccia tra Rubio e il suo omologo vaticano, il segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, la missione punta dunque ad appianare le tensioni con la Santa Sede, ma anche quelle col governo Meloni, anch'esso criticato da Trump per il mancato appoggio nella guerra contro Teheran. Domani l'incontro con la premier Meloni.
1: Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Ottimista Trump, che punta a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina fissato per il 14 e 15 maggio. Emergono altre indiscrezioni nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Gerlasco. I PM hanno ascoltato di nuovo il fratello e le cugine della vittima, ma soprattutto Andrea Sempio, unico indagato che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intercettazioni ambientali potrebbero però aggravare la sua posizione. Il servizio di Daniela Ubaldi.
3: Andrea Sempio è da solo in macchina all'intercettazione ambientale dell'aprile 2025, coglie brandelli di frasi, parla dei video intimi di Chiara e Alberto Stasi che avrebbe visto e forse conservato in una pendrive, e simula la voce di una ragazza per una telefonata dei giorni precedenti il delitto dove si tenta un approccio con la vittima. Non ci voglio parlare con te, avrebbe detto la sorella dell'amico. Commentava un podcast, dicono i legali di Andrea Sempio, che stanno lavorando sulle intercettazioni che ieri i PM di Pavia hanno trasmesso al 38enne che, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, si è per il momento avvalso della facoltà di non rispondere. Convinto della sua innocenza è Marco Poggi, il fratello di Chiara, ascoltato di nuovo insieme alle cugine.
1: Raggiungerà entro 3 giorni l'isola di Tenerife, la nave da crociera colpita dall'epidemia di antivirus che ha provocato anche 3 morti a bordo. L'evacuazione dei passeggeri comincerà l'11 maggio, lo ha comunicato la stampa. L'arrivo alle isole Canarie da Capoverde nonostante l'opposizione del governo regionale. Oggi sul caso riunione di sicurezza sanitaria della UE. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Si torna velocemente negli anni 80 e precisamente nel 1988 su questo canale che dei 30 anni del 60, 70, 80 ha fatto la sua ragione di esistere e naturalmente a DJ attempati sono quelli più adatti per raccontarvi quello che è successo in quel tempo. Alla posizione numero 1 Luca Barbarossa, L'amore rubato, Tullio De Piscopo alla numero 2 con Andamento lento e al terzo 8 Wonder con I'm Not Scared ed è la canzone che andiamo subito ad ascoltare.
2: C'era una volta Hit Parade.

Eight Wonder, la band che ha lanciato Patsy Kensit, una frontgirl davvero straordinaria, una ragazza bellissima che aveva anche fratello nella band tra l'altro, e che intraprese poi anche una carriera di attrice, che in Italia si cimentò anche insieme a Eros Ramazzotti. Ricordiamoci, siamo nel 1988 e in quella hit parade che era piena di pezzi internazionali, basta citare Belinda Carlisle, Mandy Smith, Gespatti, Prince, Africa Bambata, Paul McCartney, Rick Astley, Eight Wonder, ecco anche loro alla posizione numero 3. Quindi una bella hit parade che aveva all'interno anche tre canzoni che arrivavano dalla Francia, e una di queste ha letteralmente conquistato tutto il mondo e il popolo della discoteca soprattutto. Sentite qua.

0: Tacos de Gasson, grande successo anche nella nostra hit parade. Si chiude qui il sipario sul 1988. Rimanete sintonizzati perché tra un'ora torneremo qui puntuali.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È iniziato puntuale alle 11.30 l'incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il colloquio chiesto dall'amministrazione USA con l'intento di appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi di Trump. Il servizio è di Alessio Galea.
2: Il colloquio del disgelo dopo la raffica di attacchi frontali e senza precedenti di Donald Trump a Papa Leone XIV, l'ultima abbordata ieri, che gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Il segretario di Stato americano Rubio arriva a Roma per una missione di 2 giorni. Questa mattina l'udienza in Vaticano al Palazzo Apostolico, al centro dei colloqui tra Prevost e Rubio, le principali crisi internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente, dal Libano all'Iran, passando per l'America Latina, inclusi dossier Cuba e Venezuela. Dopo l'incontro con il pontefice, il faccia a faccia tra Rubio e il suo omologo vaticano, il segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, la missione punta dunque ad appianare le tensioni con la Santa Sede, ma anche quelle col governo Meloni, anch'esso criticato da Trump per il mancato appoggio nella guerra contro Teheran. Domani l'incontro con la premier Meloni.
1: Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Ottimista Trump, che punta a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina, fissato per il 14 e 15 maggio. Emergono altre indiscrezioni nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Gerlasco. I PM hanno ascoltato di nuovo il fratello e le cugine della vittima, ma soprattutto Andrea Sempio, unico indagato che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intercettazioni ambientali potrebbero però aggravare la sua posizione. Il servizio di Daniela Ubaldi.
3: Andrea Sempio è da solo in macchina all'intercettazione ambientale dell'aprile 2025, coglie brandelli di frasi, parla dei video intimi di Chiara e Alberto Stasi che avrebbe visto e forse conservato in una pendrive, e simula la voce di una ragazza per una telefonata dei giorni precedenti il delitto dove si tenta un approccio con la vittima. Non ci voglio parlare con te, avrebbe detto la sorella dell'amico. Commentava un podcast, dicono i legali di Andrea Sempio, che stanno lavorando sulle intercettazioni che ieri PM di Pavia hanno trasmesso al 38enne, che unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi si è per il momento avvalso della facoltà di non rispondere. Convinto della sua innocenza, Marco Poggi, il fratello di Chiara, ascoltato di nuovo insieme alle cugine.
1: Raggiungerà entro 3 giorni l'isola di Tenerife, la nave da crociera colpita dall'epidemia di hantavirus che ha provocato anche 3 morti a bordo. L'evacuazione dei passeggeri comincerà l'11 maggio, lo ha comunicato la stampa. L'arrivo alle isole Canarie da Capoverde nonostante l'opposizione del governo regionale. Oggi sul caso, riunione di sicurezza sanitaria della UE. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Angelo Lanfranchi.
1: Sai come potremmo chiamarlo questo programma? Quelli del pomeriggio. Lo chiamiamo così almeno, guarda. Ciao a tutti ragazzi, buon pomeriggio, dico ragazzi perché sono tutti ragazzi questi, dai. Guardali lì, sono tutti belli, tranquilli, giovani. Nel pomeriggio diventano tutti più giovani, non so io. Va bene. Allora, insieme sino alle ore 18, sai che bella musica che si ascolterà oggi? È giovedì 7 maggio, siamo rigorosamente in diretta perché tanti mi scrivono, ma sei in... registrato, ma no, che è registrato? Qua siamo in diretta, noi le trasmissioni le facciamo, si può dire, tutte in diretta, perché la diretta, il vivo è vita, no? Perciò se fosse registrato una trasmissione così non renderebbe come dovrebbe farlo. E infatti noi ogni giorno dalle 15 alle 18 siamo qua. Vabbè, allora 351-351-1000, questo è il nostro numero di WhatsApp. Signore e signori, fate il vostro gioco. Sì, sì. Guarda che c'è Bruce Mbongo qua.

Chissà perché le donne dicono sempre ho una brutta voce e non mando il vocale. Chissà perché. Ma non lo so. Ah, perché dici che quando poi dopo l'hanno spedito lo risentono e si sentono male. Ma questa è una cosa normale, che poi dopo si senta la propria voce e risulti non tanto carina all'udito. Però non è vero, non è vero che avete una brutta voce, perché... Perché devi dire che hai una brutta voce? Non è vero, Marisa, non è vero. Ti metto questa grande canzone di Marvin Gaye. Oh, si intitola Let's Get It On.

0: Vedi Marisa com'è dolce oggi? Con Marvin Gaye, let's get it on. Ah. E vedi che arrivano le voci.
1: Ciao,
0: giuste,
1: Pier, buongiorno. Così. Troppa gente che ha il problema della voce, che non gli piace la propria voce. Io l'ho risolto facendomi fare i complimenti da una mia amica per la mia voce. E mi ha detto che potrei fare anche lo speaker telefonico o radiofonico, ditemi voi.
0: Hai visto.
1: E niente, volevo chiederti una canzone se possibile. Supernature di Cerrone. Vai, buon pomeriggio.
0: Potrebbe essere una bella idea che tu possa fare lo speaker radiofonico, oppure sai quelli lì centralinisti, quelli. Come no, certo. Insomma, non è che serva proprio per forza avere una bella voce. L'importante è che sia una voce così, solare. Bella è un'altra cosa, vedo. Questo ti contraddistingue dagli altri, diciamo, no? Supernature, questo è il pezzo di Cerrone che ha richiesto.

0: E grazie per Saron, eccolo qua con Supernature, vero? Mamma mia, questo ragazzi è un pezzo.
1: Ciao Pierangelo, sono Fabrizio D'Ancona. Mi potresti mettere per cortesia Going Back to My Roots di Richie Evans? Grazie.

0: Allora, caro Fabrizio, qualsiasi pezzo tu vada a scegliere, interpretazione io parlo, c'è Richie Evans, c'è Lamon Tosé, ci sono gli Odyssey, sono tutte e tre molto belle. Una, quella degli Odyssey, è molto più da discoteca, mentre le altre due, queste Going to My Roots, sono più tranquille. Lamon Tosé e Richie Evans, eccole qua, vedi? Belle, belle, belle. Beh, un pezzo che abbiamo ballato una vita, questo.
1: Ciao Pier, Samuele da Fermo. È possibile ascoltare la canzone dei Linear di Skinear di Simply Man? Grazie, buona giornata a tutti. La dedico a tutte le donne.

0: Grande pezzo di Lady Skinny, ma non si poteva chiamare Fausto Coppi questo, no? O Paolo Rossi, che ne so io. Linird Skinnyrd. Ah, vabbè. Ah, io non lo so. È Superman. Vedi, hai rubato la richiesta a degli altri tu, eh? Ma si rubano le richieste, perché caspita, volevo richiederlo io. Sono arrivato un po' tardi. Live.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: La radio di 30 anni di successi.
1: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

Federico J dalla Toscana, che ha richiesto questa l'unica chance, è andato a riscoprire un vecchio vecchissimo, devo dire, Celentano dal 1973. Grazie, va bene. Barbarella, questa è per te, Michael Jackson. They don't care about us.

0: Vabbè, ormai il film di Michael Jackson l'avete visto quasi tutti, giusto? O almeno quasi, perché le sale sono state molto affollate in questa settimana. E ovviamente poi dopo si vanno a scoprire anche le canzoni di Michael Jackson che magari non si sono neanche mai sentite, giusto? Questa è molto bella, grazie Barbarella. Buon pomeriggio anche a te, buon lavoro.
1: Chi è? Giuseppe da Milano, mi faresti ascoltare Radio Gaga? Ciao, grazie.
0: Gaga? Gaga o Gaga? Gaga, Gaga. Metteteli dove volete gli accenti, comunque va bene lo stesso, basta sentire il Queen.

0: Senti che lo dice anche lui, Radio Gaga, non Gaga, Gaga, Gaga, Gaga è un'altra cosa. Va bene, dai. Grande Queen, grande Freddie Mercury, naturalmente, ogni giorno non può mancare nel nostro programma, perché di Queen e di Pink Floyd ne sentiamo davvero molti.
1: Sono
0: davvero,
1: Chris di Monza.
0: Chi è?
1: Ciao Pier, sono Chris di Monza.
0: Ah, sì.
1: Ti metti oggi
0: Buongiorno.
1: Una splendida canzone, Frida, Is There Something Going On? Ciao a tutti, ciao Pier.

0: mi è sempre piaciuto un sacco, ma è Frida, davvero. Te la ricordi com'era nella copertina lì? I know there's something going on. Grazie Chris. Salutami Monza, Monza. Vabbè, vedi che bello andare a rispolverare cose che non abbiamo mai sentito.
1: Buon pomeriggio
0: Pierre,
1: buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio 60 70 80. Oggi potrei ascoltare cortesemente la canzone di Sting, spero di dirlo giusto, Russians. Grazie mille, un bacio dalla Roby di Varese. Vi voglio bene.

0: Cos'è che mi scrivi, Tommaso? Ho avuto tante sfighe nella vita, però almeno non sono nato Sting. Va bene. Ma non è simpatico a molti Sting, devo dire. Questo modo di far musica mi sembra di essere al funerale tutte le volte, comunque. Va bene, piace alla Roby di Varese, noi l'abbiamo accontentata con Russians. Oh mamma mia, ragazzi. Va bene, grazie. Andiamo in pubblicità e torniamo con Gloria Gaynor. Bella davvero.
1: 60, 70, 80, by Studio Più.
2: La radio, per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80. News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È iniziato puntuale alle 11.30 l'incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il colloquio chiesto dall'amministrazione USA con l'intento di appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi di Trump. Il servizio è di Alessio Galea.
2: Il colloquio del disgelo dopo la raffica di attacchi frontali e senza precedenti di Donald Trump a Papa Leone XIV, l'ultima bordata ieri, che gli piaccia o no l'Iran non avrà l'atomica. Il segretario di Stato americano Rubio arriva a Roma per una missione di 2 giorni. Questa mattina l'udienza in Vaticano al Palazzo Apostolico, al centro dei colloqui tra Prevost e Rubio, le principali crisi internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente, dal Libano all'Iran, passando per l'America Latina, inclusi ossia Cuba e Venezuela. Dopo l'incontro con il pontefice, il faccia a faccia tra Rubio e il suo omologo vaticano, il segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, la missione punta dunque ad appianare le tensioni con la Santa Sede, ma anche quelle col governo Meloni, anch'esso criticato da Trump per il mancato appoggio nella guerra contro Teheran. Domani l'incontro con la premier Meloni.
1: Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Ottimista Trump, che punta a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina, fissato per il 14 e 15 maggio. Emergono altre indiscrezioni nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Gerlasco. I PM hanno ascoltato di nuovo il fratello e le cugine della vittima, ma soprattutto Andrea Sempio, unico indagato che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intercettazioni ambientali potrebbero però aggravare la sua posizione. Il servizio di Daniela Ubaldi.
3: Andrea Sempio è da solo in macchina all'intercettazione ambientale dell'aprile 2025, coglie brandelli di frasi, parla dei video intimi di Chiara e Alberto Stasi che avrebbe visto e forse conservato in una pendrive, e simula la voce di una ragazza per una telefonata dei giorni precedenti il delitto dove si tenta un approccio con la vittima. Non ci voglio parlare con te, avrebbe detto la sorella dell'amico. Commentava un podcast, dicono i legali di Andrea Sempio, che stanno lavorando sulle intercettazioni che ieri PM di Pavia hanno trasmesso al 38enne che, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, si è per il momento avvalso della facoltà di non rispondere. Convinto della sua innocenza è Marco Poggi, il fratello di Chiara, ascoltato di nuovo insieme alle cugine.
1: Raggiungerà entro 3 giorni l'isola di Tenerife la nave da crociera colpita dall'epidemia di antivirus che ha provocato anche 3 morti a bordo. L'evacuazione dei passeggeri comincerà l'11 maggio, lo ha comunicato la stampa. L'arrivo alle isole Canarie da Capoverde nonostante l'opposizione del governo regionale. Oggi sul caso riunione di sicurezza sanitaria della UE. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
4: Ciao Pierangelo, Franco da Cerier, ciao. Mi fai sentire Gloria Gaynor, We Can Start All Over Again. Ciao, grazie, buon pomeriggio e saluto a tutti.

0: Allora hai fatto bene a richiederlo, perché altrimenti sempre I Will Survive, no? Ma questa Weekend Star All Over Again è molto molto graziosa, davvero. Grazie per avercela richiesta, Miss Gloria Gaynor.
1: Buongiorno, chi c'è? Oggi, buongiorno, sempre se possibile, sì, mi piacerebbe ascoltare Patti Smith, Beakers the Night. Grazie, buona giornata, Diego, Monza Brianza.

0: Grazie per Patti Smith. This era Because the Night. Come scrivono, ma quando hai sentito due volte il ritornello di una canzone è sempre uguale, è vero, è vero. Due strofe, due ponti, due ritornelli, basta, il disco è finito. Dov'è il mio amico Corriere? Oh, qua?
1: Aldo! Vabbè, ti prometto che io sono di Varese. Comunque, ho finito, anche se una signora sì. mi ha detto... Viene mio marito, glielo dai in mano a mio marito. Eh no signore, ho detto, no, a me la carne di porco non piace, sono allergico. Ciao Pier, fammi ascoltare qualcosa di Prince, grazie,

0: fa piacere che ci sia qualcuno che mi sta ad ascoltare, perché insomma Prince deve essere richiesto come viene richiesto Michael Jackson. Bisogna sentire anche Prince. Non so se piace a molti, però questa Kiss a me non dispiaceva sinceramente.
1: Buongiorno Pier, buongiorno a tutti, sono Danilo Subaru.
0: Buongiorno.
1: Oh, mi siete proprio mancati musicalmente parlando, visto che sono stato a Sharm per 10 giorni e la musica era proprio, guarda, lasciamo perdere. Che bello risentirvi. Senti, non ti chiedo mai grandi canzoni, però oggi, se puoi, volevo sentire, visto che sono tornato dall'Egitto, scusate la pronuncia sicuramente sbagliata, quella Walk Like an Egyptian, se possibile. Quindi io vi saluto a tutti e buon pomeriggio da Danilo Subaru. Ciao Pierre, ciao a tutti gli ascoltatori da Busto Arsizio.

0: Però insomma, Danilo, diciamo che a Charm ci sono tanti altri modi. Metti di non avere la radio, non ascoltare la musica, proprio ci sono tanti altri modi per divertirsi, no? Ci sono dei corsi in mare che sono qualcosa di eccezionale, puoi prenderti il brevetto da sub, puoi andare a visitare la barriera corallina, poi insomma puoi fare tante belle cose, eh? Walk Like an Egyptian, queste erano le Bengals. Grazie all'amico Danilo Subaru. Ti saluta anche la Sandra, Danilo, buon pomeriggio a te.
1: Ciao Pier, sono Sabina. Vorrei dedicare a Michele la canzone di Mina, Grande Grande Grande, perché lui è proprio così. Grazie Pier, buona giornata.
0: Buona giornata.

0: Allora Sabine, grandi in che senso? Mi scrivono grandi in che senso? Le avrà messo a posto la lavatrice? Avrà fatto qualcosa per sentirsi fare un complimento del genere? Michele ti ha dedicato grande, grande, grande di Mina. Non grande amore, no, grande, grande, grande. Avrà fatto qualcosa di utile in casa? Altrimenti non avrebbe senso una cosa del genere. Vedi, vedi. La nostra grande Minona, via!
1: 80 live!
2: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Allora, cara Sabina, ti saluta tanto Michele, ti ringrazia per la bella dedica che gli hai fatto. Dice che anche tu sei grande. Lui è alto 1,83 m, ha detto Dio Sabrina che a Sabina che è grande anche lei. La dedica è molto bella, sì, a volte dai, fa piacere sentire certe dediche, certi complimenti. Uno poi si gasa, dice: ah, che bello, che bello.
1: Ciao,
0: che bello.
1: Sono lo staff, sono Stefano, sì, di Nogara.
0: Buongiorno.
1: E siccome ci stiamo avvicinando, sì, alla fine della settimana, se possibile vorrei ascoltare per allietare un po' l'armonia qua, Usindre Real, se possibile, se no metti quello che ti pare. Ciao a tutti, un bacione.

0: molto Scotch Machine, molto Lady America, molto Evia, bellissimo. Grazie per averla richiesta, beh, penso che mette molta, molta, molta allegria, devo
1: buongiorno,
0: dire.
1: Che ne dici oggi, buongiorno. Super Special di Stevie Wonder? Ciao, dalla Cri di Varese, buona giornata a tutti, bye bye.
0: Quando richiedete Stevie Wonder non sbagliate mai, richiedi ciò che vuoi, ma questa poi è... Mi piace tanto, davvero. Superstition!

0: grande, immenso, unico, devo dire, forse unico davvero. Dice Stevie Wonder con Super Sensation. Grazie,
1: sono Armando da Sanremo, potresti mettermi a World Radio di Mi Commission? Grazie e buona giornata.

0: Beh, adesso insomma arriva l'estate, bisogna imparare un po' anche l'inglese, guarda, perché se trovi uno straniero, una straniera in giro, minimo, minimo. Quanti anni hai tu? Devi chiederglielo, no? How old are you? Vabbè. Oltre che chiedergli come si chiama, what's your name, eccetera, eccetera. Non dite the pen is on the table, perché altrimenti...
1: Buongiorno, se si può ascoltare, sì, per favore, Borturan, del grande boss. Grazie.

Che pezzo però questo di Bruce Springsteen, eh? Porch Run. Grazie, grazie, grazie. Vedi che qua tanti mi scrivono, noi italiani siamo un pochettino così, con gli stranieri facciamo fatica, è l'approccio che è difficile. È difficile perché non sai neanche una parola, almeno sai l'inglese scolastico, quello semplice, semplice. Devi chiedere almeno una donna come ti chiami, bevi qualcosa, andiamo a farci un giro. Quelle cose base, insomma, devi sapere, altrimenti facciamo delle figuracce. Perché voi dovete sapere che noi italiani piacciamo molto alle donne straniere, perciò dobbiamo esercitarci un attimo con la lingua. Va bene. Maura oggi è nervosa. Mi ha detto: mettimi un pezzo di Stephanie Mills per piacere, perché sono al lavoro ma sono molto nervoso. Ti metto All Day, All Night.

0: Speriamo che le sia passato un po' il nervoso con Stephanie Mills, magari Maura, è brutto essere al lavoro magari un po' nervosetta così. A volte il nervoso non sai perché ce l'hai. Sei nervoso, basta, appunto. Vabbè, ti passa, ascoltando la musica ti passa, tranquillo. All day, all night, tutto il giorno, tutta la notte, figuriamoci.
1: 80 live.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più, 30 anni di grandi successi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pierangelo, sono Fabrizio di Ancona. Ho sentito prima l'altro Fabrizio di Ancona che ha fatto una richiesta. È un amico a cui ho suggerito io la tua radio. Volevo richiedere invece dei Madness Nightbot Cairo. Ciao ciao, grazie.

0: manca la notte al Cairo, hai capito? Nightfall to Cairo. Dall'LP One Step Beyond, era meglio One Step Beyond forse per i Madness. Però gusti sono gusti, io li apprezzo tutti comunque sia, è davvero.
1: Mascherini, sì, che... vorrei richiederti che è successo? Se è possibile Heaven e Psychedelic First. Ciao, un saluto a tutti.

Grandi Psychedelic First con Heaven. Grazie a Rimini, grazie a Rimini, sì. Allora, c'ho un personaggio che si chiama Savo, non Savio, Savo, e fa il driver a Riva del Garda. No, se è il driver del Garda questo. Vuole un pezzo dei Metallica, glielo mettiamo?

0: Sono molti quelli che sono innamorati dei Metallica, vero Savo? Dove sei tu, eh? Dove sei?
1: Faccio la zona di Monica, Manerba e Faniente. Forza, viva i Metallica.
0: Ah, fai quei 3 chilometri lì, eh? Avevo capito Riva del Garda, scusami, vabbè. Non è un problema. I Metallica che piacciono tanto. Allora, qua vedi che c'è qualcuno che dalle stalle alle stelle.
2: Ciao Pier, un saluto da Boschio e sì. Stefano. Dalle stalle alle stelle. Stiamo lavorando pavimentazione di piscina. Dopo la canzone, pensaci tu, dai, una canzone.
0: Sì.
2: Summer, ipotesi, non so se è degli anni prima degli anni 90, insomma, pensaci tu. Ciao.
0: Ma stai lavorando in piscina, ti metto in the pool, meglio di Mike Oldfield, questa Bosco. Stai lavorando alla pavimentazione di una piscina? Guardalo qua, vedi.

Abbiamo salutato il nostro amico Bosco, vedi? In the pool penso che sia il massimo, no? Va bene. Allora, caro Carlo Di Iesi, io non ho capito la canzone che vuoi, scrivimi il titolo, perché a volte dai vocali non sempre riesco a comprendere ciò che volete ascoltare. Ciò, scrivetemi anche sotto, magari se il titolo è un po' complicato scrivetemi anche il titolo, perché altrimenti impazzisco. Allora, 16:32, vi regalo anche un grande pezzo del Pink Floyd. Non sto qua a dirvi tutti coloro che vogliono sentire Pink Floyd, ma sono tanti. C'è Katia, c'è Michele, c'è, come si chiama lui, Gioele, Francesca, Miriam, mamma mia. Allora, sai che facciamo oggi? Mettiamo questa grande. Ah, the great gig in the sky.

should I be afraid of dying? There's no reason for it.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: kannst ja den Trompeten mal mit einstarten.
1: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
2: Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o fenomeno temporalesco potrebbe interessare soprattutto l'arco alpino, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse inoltre su Sardegna e medio-basso Adriatico, nonché sui relativi rilievi appenninici. Andrà meglio altrove. In serata e nella prossima notte, ulteriori rovesci su gran parte del centro e fin sulla Campania, migliore invece al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Volevo fare un grande saluto, un ultimo grande saluto, noi ragazzi a Combricolo e tutti i ragazzi di Brescia, al nostro grande Evaristo, e dedicargli Knock on Heaven Door, che sei sempre nei nostri cuori. Il grande, tutti noi ti abbracciamo, abbiamo una stella di più in cielo, grazie, se ne puoi.

0: Allora un grossissimo abbraccio alla famiglia Beccalossi, anche da parte mia naturalmente. Ci ha lasciato un grande amico, l'avrete sentito in televisione eccetera eccetera, Evaristo Beccalossi, grande grande giocatore, grande uomo, molto simpatico tra le altre cose. Facci vedere, caro Becca, a dribblare un po' gli angeli, facci vedere.
1: Allora te lo dico anche qua in fonia, come si dice. Allora, Pat Little of On Me Delegation. Poi te l'ho anche scritto, grazie, gentilissimo.
0: No, ma questa l'ho capita, è che tu prima mi avevi chiesto un altro pezzo per questo. Fa lo stesso. Pat Little of On Me, grande pezzo dei Delegation.

0: Mamma mia, quante ne han fatte? You and I, Are Check, Darling, Pattern in Love of Me. Mamma mia, In the Night. Grande pezzo. Fantastici questi, naturalmente, dei firmati Delegation.
1: Buongiorno a tutti, sono Gabriele da Milano. Se non è troppo tardi, mi piacerebbe ascoltare Leo, Amor Solitaire. Grazie mille, buona giornata a tutti e buon divertimento. Ciao.

0: Vabbè, Gabriele oggi aveva questa voglia di sentire Amore solitaire di Leo. Mamma mia, guarda. Ci sono certi pezzi che ti chiedi come hanno fatto
1: a
0: farli.
1: Buon pomeriggio a tutti. Ciao, ciao, sì. Gianni Gianni. Quando ti innamorerai di me, Masini, non bella strozza, dai, neanche il vaffanculo, quando ti innamorerai di me. Ti innamorerai. Eccola lì.
0: Mai.
1: E domani
0: mai.
1: Un'altra canzone di una donna italiana, una bellissima donna italiana. Da che venerdì è da Pagapegno.

Ma io non so perché siete così prevenuti verso Marco Masini, perché tutte le volte che mi capita di mettere un pezzo di Masini perché lo richiedete voi, mazza, succede il putiferio. Ma perché poi? È un ragazzo simpaticissimo, bravissimo, grandissimo autore, ma c'è questa nomea particolare che... A me piace, che vuoi che ti dica? Va bene, dai, la musica è musica, va sentita a 360 gradi, signore e signori. It must have been love. Sentiamo Roxette.

0: E qua l'amore trionfa, It's Master Love. Che pezzo questo, eh? Giacomo, con questo pezzo ti sei innamorato, di la verità. Ma non solamente tu, eh? Tante persone si sono innamorate sentendo Roxette. Vabbè, che sentiamo raramente, però insomma quando viene richiesta la ascoltiamo volentieri.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: Allora, caro Ennio, chi è che non aveva una cassettina con questi pezzi? Allora, quando avevamo le Vespe, ti ricordi, le ET3, le primavere, con gli impianti stereo? Chi non aveva una cassetta con gli Imagination, oppure con Donna Summer, o con i Deep Purple, tutti. Grande Justin Eluzio. Che è successo, Bruno? Questa non la sapevo,
1: Ciao Pierre. Allora, oggi sono venuto a sapere una notizia incredibile. Sai che c'è la numismatica, quello per le monete, per i francobolli.
0: Sì.
1: E da qualche anno c'è anche la numismatica delle targhe a livello mondiale. Allora, questa organizzazione cosa fa? Per l'Italia, per esempio, la targa più gettonata adesso, quella che vale di più, è la targa con FIGA, praticamente FIGA. Figa.
0: Ah sì?
1: Può valere anche 50.000 euro. Perciò chi ha una macchina o un qualche cosa targato con questa sigla, hanno una fortuna. E vedi un po' tu come fai a dire. Ciao Piero, ciao.
0: No, vabbè, se vale così stanotte la faccio. Stanotte. Pensa che io ho una macchina targata DJ di e in lungo. E anche farlo apposta, guarda. Però chi ha magari una targa del genere, FIGA, questa non lo sapevo davvero. La sapevi tu? No. Lui sicuramente non se la ricorda. Falla stanotte ti metti lì e la fai.
2: Pierangelo, c'è un'altra canzone che ti voglio far ricordare. Non so se l'hai messa ultimamente oppure no, o è proprio finita nel dimenticatoio. Carbonara e una Coca-Cola, te la ricordi quella canzone lì? Ciao, Franco,
0: Eccola qua,

0: C'ha ragione pure lui, però, eh.
1: Insomma, beh, dico così, perché alla fine, dopo la grigliata, la stessa targa ti fa capire a cosa devi pensare, no?
0: È vero, è vero. Oh, mamma mia. Ci sono delle targhe strane, davvero, eh. Che targa ha quello lì?

0: Questo sarebbe il massimo, davvero.
1: Se uno gli matricolano la targa con quel nome lì e lui è dalla trasponda.
0: Mamma mia, vabbè, come fai a saperlo, no? Cioè, l'abbiamo messa carbonara, vedi? Gli spliff dell'82.
2: Buongiorno Pier, volevo sapere se era possibile oggi riuscire ad ascoltare come profondo il mare di Dalla. Augurare buona giornata a tutti.
0: La mettiamo come profondo il mare? Mi sembra di averlo messo anche in questi giorni, però vabbè.

0: allora qua mi scrive forse una persona che mi dice: io ho la macchina che è targata FG eccetera eccetera e poi alla fine LF, quanto può valere? Un cazzo vale niente, vale. Abbiamo detto che ci vuole la targa così proprio, FI all'inizio, GA alla fine, se non ce l'hai così non vale niente. Stanotte falla, falla, falla, falla. Federico falla stanotte, quella lì non vale nulla, non vale nulla. E cominciarono a pensare. Allora, cosa c'è Marco il cuoco a proposito di carbonara?
1: Ciao a tutti, da Marco il cuoco. Questa canzone mi ha fatto venire in mente una scena che è successa in un cooking show in America. Stavano cucinando la carbonara e c'era questa che dice: ah, formaggio pecorina! E il cuoco, che è italo-americano, gli ha detto: if you come in Italy you don't ask for pecorina, you ask for pecorino, because if you ask for pecorina you make a doggy style. Ciao a tutti.
0: Il pensiero non lo puoi recintare. Mamma mia, ma salterà fuori qualcuno che ha una targa così, davvero? Vedrai. Però è profondissimo il mare, Molto profondo, molto, molto. Allora, grazie per aver richiesto Dalla. Ma c'è un pezzo del Quartet Flash ora? Mettiamolo, sì.

potresti per favore mettermi Allegria del Circus du Soleil? Ciao, grazie, Robby da Brescia.

bene che qua dicono che a parte le targhe provinciali, la FI con le attuali targhe, ho il presentimento, qualcuno dice qua, che la lettera I la saltino perché assomiglia molto alla 1. Cioè. Hai capito, Bruno? Guarda che qua non hai anche Pinocchi, cioè, c'è gente molto preparata. Te lo faccio sentire poi da un vocale di una persona che ha richiesto i Genesis. Ma dopo, faccio un salto a Roma io da Fabio, posso? Vado.

0: Saluto anche gli amici, in particolar modo Dario di Radio Gioventù di Roma. Buon pomeriggio Dario. Salutami tutti gli amici romani. Ho salutato anche Fabio io con Amia Boogeyman della KC, vabbè. Allora, fammi sentire questo vocale, vedi che interessante. Senti.
1: Ciao Piero, non può esistere la FI o la FI perché può sembrare un uno. Da L, da H passa L. Ciao Pier, buon pomeriggio, serata a tutti.
0: Hai capito?
1: Fammi sentire Carter Crawl dei Genesis. Grazie.
0: Ecco. Grazie per avercelo ricordato, perché qua bisogna saperle le cose.

0: grande voce, grande Phil Collins, e grande naturalmente pezzo dei Genesis. Do il benvenuto anche a Paolo di Livorno.
1: Ciao,
0: buongiorno.
1: Buonasera a
0: buongiorno.
1: Tutti.
0: Buongiorno.
1: Se fosse possibile, sì, arrivare tardi anche oggi, ma non c'è problemi, se ce la fai senza passare avanti a nessuno. Mi piacerebbe ascoltare Fresh dei Kool & The Gang. Però se fosse possibile, Pier, dall'inizio, quella bella partenza bella con i tamburi, se la trovi, perché non è così facile. Ma un abbraccio da Livorno, un saluto a tutti e alla mia famiglia, ciao.
0: Grazie Paolo, però io, sai, ormai al giorno d'oggi, con l'avvento dei computer, dobbiamo adattarci a sentire queste versioni. Ho capito quello che intendi, però insomma, non c'è più il vinile, eh? Non...

Vedi, una volta col vinile si lavorava in un'altra maniera, caro Paolo. Perché il vinile ti dava la possibilità di sentire, diciamo, la canzone per esteso. Adesso con l'avvento dei computer dobbiamo adattarci a questi file un po' particolari, un po' mezzi tagliati, però il senso, insomma, è quello, la canzone è questa. Richiesta molto anche Ladies Night dei Kool & The Gang. Se ce la facciamo la mettiamo più avanti, dai, prima della fine della trasmissione la mettiamo. Molto richiesto anche Ivano Fossati con la mia banda Suoni Rock, dobbiamo metterla per forza. Eccola qua, dai, 17:32, buon pomeriggio a voi, 60, 70, 80.

0: mia banda lo suona il rock, e come se lo suona?
1: 80 live
2: 60 70 80 by Studio Più è la radio che piace a noi.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60-70-80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60-70-80 News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. L'ombra dell'insider trading nel contesto della guerra in Iran e del prezzo del petrolio si muove il Dipartimento di Stato americano.
3: Il Dipartimento di Stato americano sta indagando su delle puntate sospette in borsa in corrispondenza agli annunci fatti sia da Trump sia dall'Iran sulla guerra nelle ultime settimane. Perché praticamente c'è il fondato sospetto che alcuni trader di borsa abbiano avuto accesso a delle informazioni privilegiate poco prima che queste accadessero. In particolare il faro è acceso su operazioni sospette per 2,6 miliardi di dollari, dove alcuni trader di borsa hanno, diciamo, puntato, hanno scommesso sulla caduta del prezzo del petrolio pochi minuti o poche ore prima che ci fossero degli annunci fatti sia da Trump sia dagli iraniani. Ad esempio ci sono state delle operazioni in cui ci sono state forti scommesse, forti opzioni sulla discesa dei prezzi del petrolio poco prima che Trump appunto rimandasse l'attacco ai siti elettrici e petroliferi iraniani, così come c'è stato uno stesso flusso anomalo, insomma, di scommesse poco prima che gli iraniani avessero annunciato una prima apertura dello stretto di Hormuz. Insomma, c'è il forte sospetto che qualche trader di borsa abbia avuto accesso a informazioni privilegiate e le abbia di fatto messe a punto giocando in borsa e in questo caso incassando parecchio. È una cosa che appunto non si può fare, illegale, il reato si chiama insider trading ed è molto probabile appunto che ciò sia avvenuto. Quindi c'è questa inchiesta, questa indagine che vedremo appunto nei prossimi giorni come evolverà.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Solide relazioni con la Santa Sede e comune impegno per la pace. Così una nota del Dipartimento di Stato USA sull'incontro di stamani in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato Marco Rubio, giunto dopo settimane di tensione. Attesa nelle prossime ore una risposta dell'Iran alla bozza di pace USA, lo sostiene dopo la CNN anche l'Arabia, l'emittente saudita riferisce inoltre di trattative in corso per uno sblocco graduale ma immediato dello stretto di Hormuz. Il caso dell'antivirus, il cui focolaio è stato identificato 2 settimane fa su una nave da crociera nei pressi di Capo Verde, è ora diretta verso Tenerife. Identificati 2 nuovi casi, 3 finora morti, a bordo 8 le persone contagiate. Il giallo di Pietrancatella con la morte per avvelenamento di Antonella di Jelsi, 50 anni, e della figlia Sara di Vita, 19 anni. In questura a Campobasso proseguono anche oggi le audizioni di persone informate sui fatti, oltre 100 quelle finora ascoltate. Calcio dopo quella di Champions, si definiscono stasera le finali delle altre coppe. In Europa League le semifinali di ritorno sono Aston Villa Nottingham e Friburgo Braga. In Conference Crystal Palace, Shakhtar e Salzburgo, Rayo Vallecano, tutti i match alle 21. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: salutato Romeo di Cupra Marittima. Questa proprio non l'ho mai sentita. Cupra Marittima, dove sta? Music and Lights, erano gli Imagination, grazie. Oggi sentiti anche con Just an Illusion, è sempre bello però, sentire gli Imagination, perché io penso che su questi pezzi tutti di noi abbiamo dei ricordi incredibili, e quando andiamo nei locali ci troviamo ad ascoltare ancora questi pezzi, insomma. Ci divertiamo come allora, quasi.
1: Ciao Pier, Andrea da Bergamo.
0: Buongiorno.
1: Tutto bene?
0: Sì.
1: Ciao a tutti. Allora,
0: sì,
1: volevo
0: grazie.
1: Chiedere un bel pezzo dei Kool & The Gang, Ladies Night. Se riesci, grazie mille, buon ascolto e un saluto a tutti. Ciao.
0: Come faccio a non mettere sto pezzo? Non lo so io. Oh, yes, it's Lady.

0: Grazie per avermelo ricordato, non l'avevo mai sentita Cupro Marittima.
1: Cupro Marittima sta tra Porto
0: San Giorgio. Grazie per l'informazione. Ti devo 100 euro, grazie.

Abbiamo salutato anche Andrea di Bergamo, saluto anche Domenico, Esther, Fiorella, Francesco, buongiorno. Quanti siete? Io non ce la faccio a salutarvi tutti e nemmeno ad accontentarvi, però insomma, vabbè. Ci proviamo, se non altro. Vabbè, ultimi due dischi di oggi, tre anzi facciamo. Grande Rod Stewart. Per gli innamorati, have I told you lately?

lento per eccellenza, have you? I told you lately, invece I love you. E quando c'è la parola I love you, è tutto dire, no? Grande, immenso, devo dire, Rod Stewart, davvero. Molto richiesto questo pezzo, perché è il momento di Rod Stewart, si va a settimana a livello musicale, no? E devo dire che da 10 giorni a questa parte questo pezzo è molto, molto richiesto. Grazie. Siamo alla fine? Quasi, devo dire, ma c'ho loro.

Se penso che era il 1976 e già allora nel 76 con Somebody to Love e con We Are the Champion arrivarono loro e da lì poi sparirono i Beatles e tutti questi gruppetti che e spaccarono tutto. Grande Somebody to Love, naturalmente Queen. Per concludere il pomeriggio ho scelto per Ileana e per Fabiola un pezzo che vabbè, insomma, volevo metterlo prima ma ho detto lo tengo per la fine perché proprio penso che sia il massimo dell'espressione musicale di Phil Collins. Questo è In the Air Tonight.

0: Vabbè, giudicare un pezzo così è troppo difficile, magari. In tonight, chissà cosa ci sarà nell'aria stasera. Va! Grandissimo Phil Collins, grazie ragazze per avermelo richiesto. L'avrei messo anche prima, però alla fine ci stava proprio bene. Va bene. È stato un gran bel pomeriggio anche oggi. Grazie a tutti. Naturalmente l'appuntamento è a domani pomeriggio alle ore 15, ricordatevi e ditelo anche agli amici di sintonizzarsi puntuali, perché noi ogni pomeriggio dalle 15 alle 18 vi regaliamo 3 ore nelle quali voi potete richiedere la vostra musica inerente agli anni 60, 70, 80. Mi dispiace per tutti coloro che non riesco sempre ad accontentare, ma siete in tanti. Va bene, va bene. Grazie, vi auguro un buon rientro a casa, un abbraccio forte, ciao da Pierangelo, bye!
1: 6070 live.
2: Radio 607080, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il verdetto dell'Allianz Arena ieri è stato netto. Bayern Monaco dominato e i campioni in carica del Paris Saint-Germain andranno a caccia del bis nella finale di Champions contro l'Arsenal. E stasera conosceremo le finaliste d'Europa e Conference League. Jenny De Gaetano.
3: Monaco di Baviera, provincia di Parigi. Se l'anno passato da quelle parti, dopo aver messo sotto sopra l'Inter, il PSG infiocchettò la sua prima Champions League, stavolta l'11 di Luis Enrique sulla scia del pirotecnico 5-4 del Parco dei Principi ha interrotto il sogno dei beniamini locali del Bayern, dominati lungo e largo a dispetto dell'1-1. A Budapest il 30 maggio per calare il bis, Arsenal permettendo. E stasera saranno Europa League e Conference a eleggere le rispettive finaliste. Nella prima, finale a Istanbul il 20 maggio, grande attesa per il derby inglese Aston Villa Nottingham, con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida, Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo. Nella seconda rassegna, ultimo atto il 27 maggio a Lipsia, quasi una formalità per il Crystal Palace, vittorioso 3-1 all'andata in attesa dello Shakhtar, mentre lo Strasburgo ospita il Rayo Vallecano, che in casa si impose 1-0. Tutte le gare avranno inizio alle 21.
2: Si svolgeranno domani alle 13.45 nella chiesa di San Paolo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, l'indimenticabile campione dell'Inter morto nella notte tra martedì e mercoledì a 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di stasera. Beccalossi giocò in nerazzurro dal 1978 al 1984, conquistando uno scudetto e una Coppa Italia, bissata poi in maglia Sampdoria. Tennis internazionali d'Italia, Matteo Berrettini saluta subito il torneo di casa. Al primo turno il romano perde in due set con Popirin, eliminato anche Cina, KO con Blocks. Va avanti Mattia Bellucci, vittorioso sull'argentino Burruciaga. Jasmin Paolini soffre ma si salva, 2-7-1 sulla francese Jean-Jean. Prosegue il sogno di Noemi Basiletti, la ventenne toscana proveniente dalle qualificazioni, batte 7-5-6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno, dove affronterà la numero 10 del mondo, Svitolina. Attesa intanto alle stelle per Jannik Sinner, che debutterà sabato direttamente al secondo turno contro il vincente di Hofner Mikkelsen. Moto mondiale verso il Gran Premio di Francia, in programma domenica Le Mans. È una pista molto bella che sembra più facile di quello che è in realtà. L'approccio del leader iridato MotoGP Marco Bezzecchi: cerco di concentrarmi su di me, sul mio box, sulla mia squadra e sul cercare di fare il lavoro migliore possibile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica. 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: Amici di Radio 60 70 80, il mio benvenuto, Daniele Baldelli. Siete pronti all'ascolto della mia musica, al mio sound, il Cosmic Sound, The New Cosmic Sound, quello che propongo all'estero, a Bali, a Londra, a Los Angeles. Pronti via!

0: su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.
1: Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.